0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Quando sarò nella tomba, proverò una grande consolazione all'idea di essere stato l'anello di una lunga catena e di aver suonato del buon rock and roll.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
4: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
2: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal.
2: Hey, good, yeah, how are you?
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1971. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Virsilia. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Qualunque cosa tu faccia, l'importante è che tu la faccia col cuore. E la gente capirà.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: vita.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Classics 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta?

0: C'è chi muove le gambe, chi schiocca le dita e chi si muove da una parte all'altra. Io faccio un po' tutto insieme, direi.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: L'inflazione

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio. Sa

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
4: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio. Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
1: It's 6.59 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano, almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera per i colloqui con l'Iran e il capo diplomazia degli Ayatollah vedrà Vance. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Incidente notturno a Ceriale, nel Savonese. Perde la vita una 22enne in scooter, figlia di una assessora comunale. In un video, le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga, la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, in corso a Guadalupe Tunisia-Giappone per il gruppo F. Dalle 18 Spagna-Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio-Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, traffico bloccato per incidente tra il bivio A1 fine complanare di Piacenza e il bivio A1 inizio complanare di Piacenza. Ci sono code tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio complanare di Piacenza. Verso Napoli, tratto chiuso per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. C'è 1 chilometro di coda tra l'immissione sul raccordo A14 e Sasso Marconi Nord. Sulla A14 verso Taranto, 1 chilometro di coda per incidente tra Riccione e Pesaro. Sulla statale 4 via Salaria, rallentamenti per incidente all'incrocio Rocca Sinibalda. Prudenza e buon viaggio.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
5: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buona domenica. Il 21 giugno, se non sbaglio, è proprio oggi il primo giorno di estate. Confermiamo? No, non lo so. Guardo Thomas, che saluta in regia. Vuoto, sguardo veramente vuoto. È oggi il primo giorno d'estate, no? Il 21 giugno, in teoria. Va bene, adesso confermeremo o smentiremo questa notizia. Sicuramente sono le 7, sono le 7.02. Questa è Virgin Radio, io sono Viola. Con voi fino alle 10, 3 ore in cui ce la chiacchieriamo. Come sempre, iniziamo così. Noi insieme, con calma, ci svegliamo carichi, cariche, però comunque un po' lentamente. Quindi prendiamo il caffè, mangiamo i biscotti, anche se è estate, sì, si fa lo stesso, e con calma ci stiracchiamo, ci prepariamo per uscire di casa. Molti di voi saranno già fuori in realtà da tante ore, perciò come sempre mandateci dei bei messaggi, dei bei vocali con il vostro buongiorno, la vostra voce e tutto quello che farete oggi. Il numero è il 342 41 41 411. Come sempre iniziamo con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Ci sono loro, gli Arctic Monkeys. Questa è Fluorescence a

0: Ciao, Cristiano d'Arezzo, sono appena partito, sì. Direzione Lido di Camaiore, stasera a vedere Richard Ashcroft.
1: Bellissimo, infatti oggi c'è il super concerto di Richard Ashcroft, la prima estate, prima di lui Libertines, grande grande serata, tra l'altro ci sarà lì il track di Virgin Radio, ci sono le dirette da lì dalle 14 in poi, quindi se siete insomma lì al mare, in spiaggia, fatecelo sapere, assolutamente vogliamo iniziare adesso a sapere cosa farete oggi, chi sarà lì di voi, e intanto continuate a mandarci però messaggi vocali sulla vostra giornata, il vostro buongiorno, vogliamo sentire la vostra voce, il vostro nome. Cosa farete oggi? Il numero è il 342-4141-411.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it.

0: morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Jackson Cherry dal 2011, questa canzone si chiama Like I Roll. Domenica mattina qui a Breakfast in Rock, io sono Viola, abbiamo 3 ore da passare insieme. Sono molto felice di questa cosa, ci sono io, ci siete voi là fuori. C'è gente che sta già andando a Lido di Camaiore, il posto, il luogo dove c'è un festival stupendo che si chiama La Prima Estate e dove oggi c'è un concerto veramente pazzesco, perché c'è Richard Ashcroft, prima di lui i Libertines, e ci saranno di là, cioè di là, le dirette da là, dalle 14 alle 18 troverete Giulia Salvi insieme ad Adriana, e poi dalle 18 alle 21 Melissa Greta, che vi accompagneranno e vi racconteranno tutte le cose che succedono dalla venue, che è sul mare, in spiaggia. Cioè incredibile, posso dire, i festival sul mare, wow, che emozione. Va bene, sentiamo un po' chi c'è là fuori.
1: Buongiorno Stellina. Buongiorno. È vero, è oggi il solstizio d'estate, grazie per avermelo ricordato. Scusate il fiatone, sì, ma sto facendo una salitona di 90 gradi, è faticosa. Un bacio grande da Rosalba.
0: Beh, Rosalba, innanzitutto grazie per questo aggiornamento. Fare una bella salita alle 7.30 del mattino di una domenica vuol dire che sta andando bene. Anzi, così facciamo un momento citazioni, ne abbiamo trovate un po'. Questa è di Tolstoi, che dice: nelle nostre vite accade la stessa cosa che in una salita. Spesso la parte più dura è proprio quella che precede la vetta. Beh, mi piace questa roba, questo citazionismo, no? O anche quelle frasi che dicono: la salita è dura, ma non sai quanto è bello il panorama. Allora, saluto solo Vale, Clara e Giorgio, che dicono: qui partenza per la crociera. Beh, voglio sapere se siete amiche, sorelle, madre, figlie, insomma, raccontateci intanto i Black Moods, questo è Type O.

0: I Biffi Clyro qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco in Virgin Classic anno 1970.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 06 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
13: Virgin Classics 1970.

Virgin Classic firmato dai Guess Who, American Woman, anno 1970. Questa canzone l'abbiamo già sentita più volte, rifatta da Lenny Kravitz, che ne ha fatto una cover per un film che poi è diventata forse non più famosa dell'originale, però insomma canzone molto molto ascoltata del 1999. Ma invece come nasce quella originale? Ovviamente, come tutte le volte che si parla di un grande capolavoro, c'è dietro una storia assurda, o perlomeno un aneddoto simpatico che proveremo a raccontare. Allora, i Guess Who erano a Waterloo in Ontario, Canada, e stavano suonando dentro il The Arena, un palazzetto usato principalmente per il curling e il pattinaggio, perché siamo in Canada, quindi è lì. A metà concerto il chitarrista rompe una corda della chitarra e per non far calare il silenzio proprio in tutto il palazzetto e tenere caldo il pubblico, inizia a improvvisare a caso, quindi fa un giro di note mentre cambia sta corda. Appena mette questa corda nuova, gli esce il riff di questa canzone. A quel punto questa cosa che sta facendo piace così tanto al resto della band che il batterista e il bassista risalgono sul palco e iniziano a stargli dietro, e a quel punto anche il cantante torna di corsa dal backstage, afferra il microfono e comincia a inventarsi delle parole sul momento. La prima che gli viene in mente guardando il pubblico è American Woman, Stay Away From Me, e così nasce questa canzone. Tra l'altro, sotto al palco c'era questo ragazzo che stava registrando abusivamente il concerto su una cassetta, come succedeva ai tempi, e allora alla fine del concerto loro vanno lì e gli dicono: senti, sappiamo che hai registrato tutto illegalmente, ti perdoniamo, ma dacci questa cassetta, sennò domani questa canzone ce la siamo scordata. E così si ricordano la canzone, lui gli dà da loro questa cassetta e nasce un capolavoro. Ma pensa te, la vita.

0: Gli YouTube chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ah! E se non carica lo streaming?
5: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
8: Hey, good, yeah, how are you?
7: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 8.
11: It's 8 a.m.
10: TGCom 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Bombe israeliane sul Libano, altri 32 morti nel sud. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera per i colloqui con l'Iran e il capo diplomazia degli Ayatollah vedrà Vance. Trump attacca ancora Meloni, vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Incidente notturno a Ceriale, nel Savonese. Perde la vita una 22enne in scooter, figlia di un'assessora comunale. In un video le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e di traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe il Giappone batte la Tunisia per il gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, traffico bloccato per incidente tra la fine della Complanare di Piacenza e l'inizio della Complanare di Piacenza. C'è coda tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio della Complanare di Piacenza. Verso Napoli, per incidente, tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Ci sono 2 chilometri di coda per il tratto chiuso tra il bivio A1 raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi Nord. Sulla A11 verso Pisa, rallentamenti per incidente tra Prato Ovest e Montecatini Terme. Sulla A26 verso Genova Voltri, code per traffico tra Ovada e Masone. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Bellano verso il passo dello Spluga. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 4 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Placebo, For What It's Worth.

0: Sam Fender con Spear of You chiude questi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Questa è Virgin Radio, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò

0: qualità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

I Green Day, questo è Know Your Enemy dal 2009, l'album è 21st Century Breakdown. Ma quanto è stato bello vedere il concerto dei Green Day 2 anni fa, credo, agli Days. Non mi ricordo niente di nessuna data, ma mi ricordo un grandissimo concerto. Va bene, a proposito di fan dei Green Day, c'è un attore, in realtà poi scomparso nel 2013, molto molto famoso, che è grande, è stato un grandissimo fan dei Green Day. Non so se avete mai visto la serie TV I Soprano, The Sopranos, andata in onda dal 99 al 2007, serie TV che da molti è anche nominata tra le migliori serie TV di sempre, insieme alle classiche Breaking Bad, Il Trono di Spade, eccetera eccetera. Comunque una grande serie che ha fatto la storia, ed è proprio la storia dei Soprano, questa famiglia mafiosa italo-americana, e soprattutto del capofamiglia Tony Soprano, interpretato da appunto James Gandolfini, che è il più grande fan dei Green Day, in particolare grandissimo fan del loro album Dookie. Dicono che durante proprio le riprese della serie lui metteva sempre l'album Dookie, lo ascoltava in qualunque momento nei camerini, ma anche sul set, e poi anzi si inventava delle simpatiche canzoncine che parlavano delle persone della troupe sulla base delle canzoni di Dookie. Lo ha raccontato il coprotagonista della serie dei Soprano in diverse interviste, ha detto non solo inventava queste canzoni, ma era così fan che il suo cane si chiamava Dookie, come l'album, e che utilizzava anche questo nome per l'indirizzo di posta elettronica. Vabbè, un vero fan, possiamo dirlo. Mi è piaciuto questo retroscena da Tony Soprano e Green Day. Un attimo.

0: I Fontaines D.C., questa è Favorite. Qui a Breakfast in Rock, domenica mattina, torniamo fra poco anche con un Virgin Classic anno 1978.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: L'inflazione sale.

0: Ipermarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
7: Virgin Classics 1978.

Foreigner, Hot Blooded, 1978, l'anno di questo Virgin Classic. Attenzione, come tutte le storie, anche questa, come tutte le canzoni, anche qui c'è una storia interessante dietro. Ma mi piace soffermarmi sul senso di questa canzone, perché Lou Gramm, il cantante, ha spiegato che questo brano è dichiaratamente ironico innanzitutto, e parla della frustrazione, attenzione, di quando durante i concerti punti una ragazza tra il pubblico. Quindi vabbè, tu già sei in una posizione di possiamo dire coolness, cioè sei sul palco, stai cantando, stai suonando, vedi una ragazza che è lì per te, per il concerto, la punti. Però poi quando finisce il concerto, tra le interviste, backstage, una doccia post concerto, insomma, quando esci dal camerino non c'è più nessuno e ti ritrovi da solo in hotel. Lui è frustrato per questo motivo. Non sono troppo convinta, secondo me suonare in una band invece ti aiuta molto ad andare via da un concerto accompagnato o accompagnata, ma io non lo so, non lo so. Vabbè, mi piaceva raccontarvi il retroscena di questo brano. Parliamo di concerti, allora continuiamo a farlo, perché i Muse tornano in Italia, saranno a Milano il 20 e il 21 novembre all'Unipol Dome. Che cos'è? L'Unipol Dome è l'Arena Santa Giulia, quella che era stata progettata per le Olimpiadi invernali Milano Cortina, dove siamo andati, credo, un po' tutti e tutte quante a Milano a vedere l'hockey. Ecco, e adesso è un'arena per concerti. Infatti non vedo l'ora di vederla, perché è stata inaugurata il 6 maggio. Vabbè, a novembre ci sono i Muse, andremo sicuramente, li ascoltiamo allora questa night.

0: L'unico modo per sentirsi qualcuno è sentirsi se stessi.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Pearl Jam, Even Flow, chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però allineo alle breaking news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 8 e 59 minuti.
6: It's 8:59 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Così Netanyahu, non ce ne andiamo. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vedrà Vance. Il Papa ieri a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Prevosta ha venerato le reliquie di Sant'Agostino, al cui ordine appartiene, e pregato sul cuore di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. Il saluto ai giovani e il messaggio di pace. Basta odio, prendiamoci cura del mondo. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che col SUV ha ucciso un minorenne sullo scooter in Versilia. Il fermo dopo essere scappato a piedi aveva fatto un'inversione a U. Grave l'altro ragazzo che viaggiava assieme alla vittima. Nell'indagine sulle sorelle scomparse, ascoltato il fidanzato della maggiore, non è indagato. Per il procuratore di Cassino le giovani forse sono con qualcuno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento da una casa famiglia dell'Aquilano. Trovati bigliettini usati per comunicare con l'esterno. Calcio, Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador, Curaçao 0-0. A Guadalupe, Tunisia, Giappone 0-4 nel gruppo F. Dalle 18, Spagna, Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21, Belgio, Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade, sulla A26 verso Genova Voltri, tratto chiuso e traffico bloccato per incidente tra la diramazione D26 Predosa Bettole e Ovada. Ci sono 3 km di coda nel tratto a causa di questo incidente. Sulla A10 verso Genova, 1 km di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26 dei Trafori. Sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Santo Stefano al mare. Prudenza e buon viaggio.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso, all'inizio di ogni ora, ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con gli AC/DC.

0: Jake Bug, All Kinds of People, è lui che chiude questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: È arrivato il nostro momento preferito, perché adesso il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa due biglietti per il concerto dei My Chemical Romance il 15 luglio alla Visarna Arena di Firenze. Il numero da chiamare è 800 324 330.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino,

0: Last Night, gli Strokes, e sono molto felice di dirvi che torneranno. Saranno il 17 ottobre a Bologna, all'Unipol Arena, data targata Virgin Radio. Ma a proposito di grandi concerti, poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Free Ticket per portarsi a casa due biglietti per il concerto dei My Chemical Romance il 15 luglio a Firenze, alla Visarno Arena. L'ascoltatore più veloce a chiamare è stato Andrea. Ciao Andrea, benvenuto su Virgin Radio.
1: Ciao, buongiorno Viola, è un piacere sentirti.
0: Ma, piacere
1: come tutte le domeniche poi.
0: Ma grazie Andrea, allora sei un ascoltatore fedele di questo programma.
1: Sì, direi di sì.
0: Fantastico.
1: Almeno faccio del mio meglio, ecco.
0: Certo, ma guarda, sei il benvenuto. Ma come mai ci ascolti tutte le domeniche? Cioè ti svegli presto perché sei mattiniero o fai...
1: Sono mattiniero e quindi te sei praticamente la mia spalla. Non io la tua. Sentessi la mia spalla, c'è il mio bastone, insomma, mi accompagni nelle mie cose, anche nella lettura, veramente. A parte la tua voce che è praticamente penetrante e radiofonica.
0: Beh,
1: non sbaglia mai, quindi
0: grazie,
1: è un piacere ascoltarti.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Ma quanti complimenti, mi devi vedere. In realtà arrivo qua alle 7 del mattino ancora.
1: Lo so che c'è mattutina, come?
0: Però senti Andrea, bene, grazie, mi sto emozionando.
1: Sì.
0: Dato che sono due biglietti, ti chiedo, c'è qualcuno con cui andrai a questo concerto? Hai già deciso magari con chi condividere?

0: questa sorpresa?
1: Allora, ti dico la verità, sì. Non vado io, ma li do a mio figlio perché so che li ascolta.
0: Ah, beh,
1: lui è un batterista,
0: bene.
1: Lui e qualche componente della sua band che si chiamano Error 404.
0: Okay.
1: E quindi adesso lui si deve ancora optare. Quando gli dirò che sono riuscito a recuperare i biglietti, io penso che si alzi, si elevi di 20 centimetri dal suolo.
0: Ma che bello, ma
1: quindi
0: che bello.
1: Lo do a lui.
0: Bene,
1: Luigi,
0: bene, Andrea, mi sembra un'ottima scelta. Anzi, come si chiama tuo figlio, che lo salutiamo?
1: Luigi,
0: va bene, appena si sveglia avrà una bella giornata, sicuramente.
1: Direi di sì, che
0: va bene.
1: Inizia subito bene la sua giornata.
0: Grazie mille, Andrea.
1: Grazie,
0: è stato un super piacere. Goditi questa giornata e anche il risveglio di Luigi, va bene?
1: Grazie, un abbraccio a tutti voi, grazie.
0: Ciao, Andrea. Ma che fortunato Luigi, ma pensa a te, sta ancora dormendo, tra l'altro, non ha ancora fatto niente.
2: Ciao.

0: I Guns N' Roses con Perhaps, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano i Dire Straits che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Jerry Calà per Seat prima!
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Virgin Classics 1991. Virgin.

0: 1991, l'anno di questa Virgin Classic, stupendo, Calling Elvis ovviamente erano i Dire Straits qui a Breakfast in Rock. Domenica mattina siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata, di queste tre ore insieme, ma la giornata è lunga e soprattutto molto bella, molto interessante, perché oggi io sono qua a Milano e mi piace. Dopo di me ci sarà Che ti passa, ma poi dalle 14 in poi le dirette saranno spostate direttamente a Lido di Camaiore, al festival La Prima Estate, per seguire i super concerti di stasera. Main artist Richard Ashcroft, wow, vabbè ragazzi, lui credo l'uomo più, non lo so, cool, elegante del mondo. Prima di lui Libertines e poi altri super artisti e band in apertura, e poi la troverete dalle 14 in diretta Giulia Salvi con Adriana, e dopo di loro Melissa Greta fino alle 21, che appunto vi racconteranno tutta la giornata e tutta la line-up della Prima Estate. Ogni tanto mi piace anche fermarmi e ricordarvi quanto siete importanti per noi, quanto ci vogliamo bene, quanto siamo una famiglia, soprattutto durante le esterne, i concerti, quando ci vediamo, ci incontriamo, ci conosciamo dal vivo. È sempre bello dare un volto alle persone che ci ascoltano, e già che sono qua vi ricordo tutti i modi in cui potete seguirci, ascoltarci. Potete farlo tramite FM, siamo in DAB Plus, tramite il nostro sito virginradio.it e la nostra app che potete scaricare sui vostri telefoni, dove potete ascoltarci e guardarci, perché siamo anche in diretta su Virgin Radio TV. Incredibile! Ci sono i Mumford & Sons, allora ce li godiamo, ci rilassiamo. Questa canzone si chiama Here, proprio qui.
1: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: ballo con il pubblico. Il linguaggio del corpo è il prodotto del modo in cui sento la musica. È un'esigenza espressiva.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Se volevano farci piangere con questa canzone ce l'hanno fatta, Blink-182 con una delle mie preferite, Adam Song. Sono loro che ci portano alla fine di queste tre ore passate insieme, tre ore stupende, bellissime, ci siamo divertiti, abbiamo chiacchierato, abbiamo riso, abbiamo pianto, e grazie anche a Thomas in regia, dai, grazie, grazie mille. Io vi lascio con Che ti passa, oggi un po' di cambi di orari da adesso fino alle 14, noi invece ci risentiamo sabato prossimo sempre dalle 7 alle 10 con me Viola, ovviamente questo è Virgin Radio. Allora, ciao a tutti e buon weekend!
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
4: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: E buongiorno, buongiorno, le 10 in punto. Ciao, che belli. Gli applausi comunque caricano sempre tantissimo, vero Thomas alla regia? Buongiorno, ciao, ciao Viola, grazie per questo passaggio di testimone. Devo dire che questa mattina è bello essere con voi. Li sto provando tutti gli orari in questo periodo. Ci siamo fatti breakfast in rock settimana scorsa. Questa mattina faccio la prima parte di Rocking Weekend, come vi anticipava giustamente Viola, perché poi i miei colleghi, le mie colleghe saranno al Lido di Camaiore, perché si continua con la grande prima estate, questo festival che questa sera vede come headliner il grande Richard Ashcroft. E quindi io sono qua per 4 ore a tenermi compagnia con voi. Duopo amici ed amiche, 342 41 41 411, il nostro numero in diretta, e soprattutto d'obbligo i nostri 20 minuti di musica senza interruzione. Quindi riapriamo gli amplificatori con I Believe in You, gli Skunk Nancy.

0: Ramble On delle Zeppelin era il 1969, invece oggi è domenica 21 giugno 2026, ma che bello chiudere un free rock con le Zeppelin. Diciamo che la mattina è tutta in discesa. Siamo su Virgin Radio, sono Ketty Passa, per oggi sono con voi fino alle 14 perché poi le mie colleghe saranno in diretta dalla prima estate. Ve lo ripeteremo, vi racconteremo un sacco di cose anche in anteprima rispetto a quello che sappiamo e che abbiamo visto anche venerdì, in cui io come Ketty Passa ero presente nella giornata di Jack White. Comunque tra pochissimo 342 41 41 411, continuate a mandarci i vostri saluti, tra pochissimo ci sono anche gli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti, è tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: L'inflazione

0: Gli ipermarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Strada facendo.
3: Just gonna stand there.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: E super appetitose, Antonella!
10: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

by little degli Oasis. E noi facciamo proprio così, little by little ci muoviamo in questa mattina insieme. Sono che ti passa, rimaniamo insieme appunto fino alle 14. Ed è un momento speciale questo giugno per noi, speciale davvero, perché siamo in diretta dai festival. Perciò ovviamente ci scambiamo. E oggi ho dato un po' così mi sono data il cambio con Adriana, che invece troverete poi oggi pomeriggio insieme a Giulia Salvi in diretta dalle 16. E quindi rimaniamo sugli Oasis e rimaniamo su questo pezzo che ci fa ricordare che comunque è vero che Liam è un po' la voce ufficiale, però anche Noel con questo pezzo proprio consacra il suo anche essere cantante, anche se poi sappiamo che insomma la sua più forte attitudine è quella dell'essere songwriter, quindi che gli piace tanto scrivere le canzoni, però insomma la sua voce ci è entrata nel cuore esattamente come quella del fratello, esattamente come i loro litigi, diciamo tutto, assolutamente. Tra le altre cose, nome degli Oasis che si lega perfettamente a quello di Richard Ashcroft, che questa sera sarà l'headliner della prima estate, quindi della giornata di domenica. Meraviglioso, ragazzi, ci sarà una bellissima line up, andate a vedere su virginradio.it tutti i dettagli. Però dicevamo, si lega bene perché il 2025 ha visto in quel grande successo mondiale che è stato il girare il mondo letteralmente degli Oasis, Richard Ashcroft accompagnarli, e abbiamo visto anche storie di fratellanza e di gente che si vuole bene, che fa questo lavoro supportandosi, e è di ispirazione assolutamente vedere musicisti che si comportano in questa maniera. Quindi io veramente tutte le persone che stanno anche scendendo al Lido di Camaiore, ce lo facciano sapere al 342 41 41 411, qui fino alle 14 anche con delle sorpresine, perché oggi abbiamo modo di connetterci con voi attraverso il nostro momento free ticket. Però intanto ascoltiamo il ritorno dei Nickelback del 2026. Questo è Bones for the Crows.

0: basta una serie di note. Il resto è improvvisazione.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: You Learn di Alanis Morissette, siamo al 1995, ritorniamo a questa domenica 21 giugno che ha tante tante cose da dire, ma prima di tutto facciamo un salto nel passato e tra poco c'è un Virgin Classic del 1969.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Virgin Classics
17: 1969.

Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival in questo bel Virgin Classic del 1969. E ritorniamo in diretta su Virgin Radio in versione speciale oggi. Ci sono io che sono Katie Passa, ve lo dico già, sarà così anche domenica prossima, perché in questo periodo, cioè soprattutto nel mese di giugno, c'è tanto caldo da un punto di vista di rock and roll e di palchi e di concerti dal vivo, e quindi giustamente ci muoviamo e anche fisicamente proprio per poter andare anche dal vivo a turno durante i festival. E oggi sarà il turno, come vi dicevo proprio prima, di Giulia Salvi e Adriana, che saranno in diretta poi dalle 16, e poi ci sarà Melissa Greta invece a chiudere la giornata, che riguarda in questo 21 giugno come headliner alla Prima Estate appunto Richard Ashcroft, anima complessa ma meravigliosa che noi millennial soprattutto abbiamo conosciuto e amato a fine anni 90, insomma quando poi nasceva veramente il movimento Oasis e tutto quel Brit pop, Brit rock a cui restiamo sempre tanto tanto legati. Ma giustamente con Tommy, che è in regia con me, ci dicevamo che 21 giugno vuol dire anche due cose: giornata più lunga dell'anno e solstizio d'estate, cioè è estate per davvero. Non che non ce ne fossimo accorti che l'estate sia arrivata, però saperlo insomma ci fa bene, dai, per chi è amante dell'estate oggi ufficialmente lo può dire. Possiamo anche dire che apriremo il 2027 con dei bei live che già sono aggiornati su virginradio.it, e uno di questi il 3 febbraio del 2027 vede protagonisti gli Editors all'Alcatraz di Milano. Li ascoltiamo col nuovo singolo, questo è Call It In.

0: Virgin degli Editors, e da loro passiamo a un racconto poetico di Paola Maugeri, perché torna Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Sheryl Crow e di un pezzo che diventa un classico del rock americano grazie a un ritornello perfetto e a un testo che descrive l'amore così: se ti rende felice, non può essere così male. Sheryl Crow faceva l'insegnante di musica alle elementari e scriveva canzoni nello studio allestito in cantina a casa dei genitori, e partendo dai club di St. Louis è diventata una delle cantautrici più famose e impegnate degli anni 90. Determinazione e talento. Quando è ancora al college, Sheryl Crow scrive jingle pubblicitari. A 24 anni parte come corista di Michael Jackson nel Bad World Tour. Poi collabora con Stevie Wonder e Don Henley e scrive canzoni per Celine Dion e Tina Turner. Nel 1993 entra a fare parte di un collettivo di autori e musicisti chiamato Tuesday Music Club. Arriva al successo con il singolo All I Wanna Do e vince 3 Grammy Awards. Il passo successivo è l'album omonimo Sheryl Crow, registrato a New Orleans e a Los Angeles, in cui oltre alla chitarra suona praticamente tutti gli strumenti, dal banjo al basso, dall'organo Hammond al pianoforte. Sheryl Crow ha un metodo impeccabile: scrive le canzoni in stile country, le arrangia come pezzi rock e le trasforma in successi pop. Volevo solo arrivare alle persone parlando di quello che vedevo intorno a me, ha detto Sheryl Crow, che usa l'immagine e il suono per affrontare temi importanti nella società americana, come il diritto all'aborto nel brano Hard to Make a Stand o la vendita delle armi in Love is a Good Thing. E arriva a condividere palco e microfono con leggende come Bob Dylan e Johnny Cash. Il secondo album di Sheryl Crow esce il 24 settembre del 96 e arriva al numero 6 in America e vince 2 Grammy Awards. Il primo singolo è If It Makes You Happy, una canzone che è arrivata a tutti perché tutti proviamo le stesse emozioni. Gioia, tristezza, amore, ha detto Sheryl. Le storie sono diverse, ma i sentimenti sono gli stessi. If It Makes You Happy, Sheryl Crow.

0: If It Makes You Happy di Sheryl Crow, raccontata dalla poetica di Paola Maugeri. E noi torniamo tra pochissimo in diretta su Virgin Radio, anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Give me più, give me fa, give me double.
16: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7° album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 11:01.
19: It's 11:01 a.m.
0: E riparte la seconda ora di Rockin' Weekend. Per questa mattina ci sono io, che sono Katy Passa. Siamo insieme fino alle 14. Tommy in regia, la nostra bella musica, un sacco di cose da raccontare. Ma riapriamo gli amplificatori per questo free rock con gli Offspring.

0: Starbuster dei Fontaines DC. Era il 2024 quando usciva quest'album bellissimo chiamato Romance, che io mi sono letteralmente mangiata a tutte le ore del giorno. A proposito, cosa fate alle 11:16 di domenica 21 giugno, che poi è il primo giorno d'estate, che poi è il giorno più lungo dell'anno? Io sono che ti passa per l'occasione, quest'oggi sto con voi fino alle 14, sempre coadiuvata dalle mani e dal grande cuore del Tommy, che sta in regia con me. E allora guidiamo insieme questa macchina in diretta. Io vi rilancio il numero 342 41 41 411. Ho già letto un po' di saluti speciali, quindi a breve vi diamo il vostro spazio e interagiamo veramente. Torniamo soprattutto tra pochissimo anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

The Theory. E così Chester Bennington insomma torna tra di noi, sempre comunque con questa grandezza che è impossibile dimenticare. Però giustamente i Linkin Park ci ricordano che a volte si può ricominciare, anzi si deve ricominciare, per portare avanti e continuare a portare avanti una voce speciale qual è quella dei Linkin Park, che sicuramente veniva rappresentata magistralmente da Chester Bennington, ma viene altrettanto così tenuta alta da Emily Armstrong, che ad oggi è l'altra, diciamo, cantante insieme a Mike Shinoda di questo progetto, che indovinate un po', questa ve la diciamo da tanto, tornano in Italia il 26 giugno alla Firenze Visarno Arena. Venerdì ci siamo, oggi è domenica 21, quindi a proposito di festival e di appuntamenti speciali, vi ricordiamo che anche noi di Virgin Radio saremo lì, perché la nostra missione è proprio questa, quella di andare a supportare la grande musica live che torna e che viene qui sui palchi insomma di tutta Italia, che è la stessa che ascoltiamo e supportiamo in diretta. A proposito di concerti, perché qui ce n'è sempre uno dietro l'altro, vi ricordo virginradio.it, anche i Nothing But Thieves apriranno il 2027, il 24 gennaio saranno all'Unipol Forum di Milano e sono qua in diretta con noi col nuovo Evolution.

0: Racing del 2020 e noi siamo domenica 21 giugno del 2026 e tra poco vi dico un'altra data, si va a un Virgin Classic del 1973.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Just gonna stand there.
5: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
7: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
10: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey, 4 leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: Virgin Classics
13: 1973. Virgin Radio.

0: Dream On, gli Aerosmith, e questo è un Virgin Classic del 1973. Quanto ci fanno sognare gli Aerosmith e quanto loro poi hanno portato avanti davvero il loro sogno di essere chi sono, perché ad oggi ancora sono in piena carriera, l'abbiamo visti insomma fare cose assolutamente inaspettate, anche con la partecipazione nell'EP con Youngblood e altre cose di cui vi parliamo sempre. Ma io ho il tempo stretto e adesso vorrei dare un attimo spazio a chi ci scrive al 342 41 41 411. Voglio anzitutto fare gli auguri ai due amici che oggi festeggiano l'anniversario di matrimonio, perché sono sempre cose belle, dai. Grazie per essere con noi in diretta. Tra l'altro poi abbiamo un vocale, vai Tommy.
1: Buongiorno Katie, io e la mia fidanzata siamo qui in terrazza, wow, a prendere il sole. La domenica è troppo casino per andare a mare, quindi stiamo a prendere il sole in terrazza. Un saluto a tutti gli amici di Virgin Radio. Fantastico. Riccardo e Pira da Foggia.
0: Fantastico, fantastico. Ciao amici, bene bene, bravi bravi. Noi, a proposito di team di Virgin Radio, oggi abbiamo un sacco di cose da raccontare, perché parte della squadra di Virgin Radio sta andando al Lido di Camaiore, perché questa sera ci sarà Richard Ashcroft per la prima estate. E quindi noi, cioè, restate qui perché noi vi racconteremo un sacco di cose in diretta, tipo che i Black Keys sono tornati in una formula molto molto più cruda. Diciamo che questo disco parrebbe essere nato come terapia, e questo è il nuovo singolo dell'album dei Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: Enough of You Baby, gli Smash Mouth, e noi adesso andiamo al TG Com 24, poi si ritorna in diretta su Virgin Radio con Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: E se ci sono costi nascosti?
7: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
15: Fossi in te sarei nervoso.
14: Sette eredi.
16: Chi è il prossimo?
14: Una fortuna. Nessun testimone.
15: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
14: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
17: Sai come andrà a finire.
14: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana hai Days Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
18: Hey, good, yeah, how are you?
9: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
19: Virgin Radio.
9: Sono le 12.
19: It's 12 p.m.
9: TG Com 24. Breaking news.
20: Buongiorno da Jerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani. Ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TG Com 24.
21: Carlas ripara, Carlas
16: sostituisce.
17: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Terza ora in diretta in Rocking Weekend e sono sempre che ti passa per questa domenica. Resto con voi fino alle 14, poi si va tutti al Lido di Camaiore per la prima estate, però restiamo qua adesso in diretta. Si riparte con i Muse, dopo vi dico le date, intanto li ascoltiamo con il Free Rock.

0: Detroit Rock City dei Kiss in diretta su Virgin Radio Rocky Weekend.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Domenica 21 giugno e ogni promessa è debito, cara la mia famiglia del rock. Abbiamo aperto questa terza ora con i Muse e vi diciamo anche che tornano in Italia. Il 20 e il 21 di novembre saranno all'Unipol Dom di Milano. Quindi ovviamente siamo lì che aspettiamo e contiamo i giorni. Ma nel frattempo siamo nel pieno dei festival estivi, continuiamo a parlarne tra pochissimo e ritorniamo con gli Interpol.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin
4: Radio. Style Rock.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: L'inflazione sale.

0: Premarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it. Just
2: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

degli Interpol. Devo dirvi che io ogni volta che guardo, veramente guardo il video di questa canzone, resto incantata nel ricordare poi quanto davvero sia istrionico il modo proprio di fare arte del cantante di questa bellissima band, appunto gli Interpol, ovvero Paul Banks. Sicuramente questo, a parte che questo è un rimando per darvi anche i nostri canali, vero Tommy? Quindi Virgin Radio TV al canale Sky 717, TV Sat canale 68, poi siamo anche nella modalità online, quindi switchabile attraverso il nostro sito schiacciando TV oppure andando sulla nostra applicazione scaricabile gratuitamente. Quindi anche se dovunque voi siate, anche se siete a Lido di Camaiore, potete metterci in tasca e ascoltarci anche se non siete proprio letteralmente davanti al nostro track. E poi ovviamente c'è Mediaset Infinity, dicevamo, grandi artisti, grandi concezioni artistiche e visioni soprattutto di quando insomma ci si salva con l'arte. Questo è un po' anche quello che ci ricorda Richard Ashcroft, perché io ho letto molte sue dichiarazioni in generale, nel senso che lo seguo da quando l'ho conosciuto con i Verve, e mi ricordo proprio che lui a un certo punto, parlando del suo essersi salvato attraverso la musica, essere uscito anche da alcune dipendenze, dice: io cerco solo di capire quale sia il mio qui e ora. Tutto ciò che è arte, creatività, qualsiasi forma di espressione di sé, sono le uniche cose che riescono a darti un po' di sollievo dal mondo, perché ti portano da un'altra parte e innescano un altro livello. E questa concezione così un po' astratta, un po' metafisica nella musica, soprattutto nella musica rock, ci piace sempre tantissimo. Richard Ashcroft, che questa sera ovviamente sarà headliner della prima estate, e indovinate, noi di Virgin Radio siamo proprio lì. Io fisicamente come che ti passa no, però già avrete Giulia Salvi e Adriana dalle 16 e poi Melissa Greta in diretta prima dei grandi live, che vi accompagneranno proprio sul palco e vi racconteranno un sacco di cose. Io esattamente una settimana fa mi ero con Giulia in diretta aspettando i Cure ed è stata un'esperienza davvero bellissima. Tra le altre cose voglio salutare l'amico Dario che ci scrive in diretta e dice cose carine, quindi semplicemente ciao ciao. E niente, ciao ciao anche a voi, perché adesso ci ascoltiamo i Foo Fighters col nuovo Window.

0: Ho detto che potrei fare l'amore per 8 ore. Quello che non ho detto è che comprendevano 4 ore di preliminari e dopo la cena e poi un film.
1: Sting. Virgin Radio. Style Rock.

0: Everything dei Green Day, questo è un brano del 2016, noi invece siamo a domenica 21 giugno 2026 e tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1971.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Just gonna stand there.
6: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

0: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1971.

Il 1971 degli Who Won't Get Fooled Again, dall'album Who's Next. Letteralmente, ve lo diciamo subito che sono i prossimi sono gli Amazons, che sono ritornati nel 2026, e questo è il nuovo singolo in diretta in Rocking Weekend su Virgin Radio. Io sono Katy Pasta, restate con me, ascoltiamo Blood on the Bone.

0: Man on the Moon degli R.E.M. era il 1992. Noi rimaniamo in questa domenica 21 giugno 2026. Tra poco c'è l'ultima ora in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 12 e 59 minuti.
9: It's 12:59 p.m.
0: Ed è proprio l'ultima ora in Rockin' Weekend. In questa edizione speciale ci sono io, che sono Katy Pasta. Siamo insieme fino alle 14. E in questa ora ci sarà anche il grande momento Free Ticket. Però ripartiamo col Free Rock. Apriamo gli amplificatori. Tornano i Blink 182.

0: 3, rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Getting Started di Sam Fender, e così chiudiamo un free rock che poi è l'ultimo free rock, però qui fino alle 14 si va avanti, ci sono io che sono Katy Passa oggi in via eccezionale, e devo dirvi che una cosa eccezionale sta per succedere, si chiama free ticket ed è quel momento, sì, fammi questi applausi Tommy, perché è quel momento meraviglioso in cui diamo la possibilità a due persone attraverso un ascoltatore o un'ascoltatrice di andare a vedere uno dei grandi live firmati Virgin Radio, che vi ricordo sono su virginradio.it. Per oggi chi prima chiama il numero verde che apriamo da questo momento, 832 43 30, ripeto 832 43 30, andrà a vedere il grande, e qui veramente con la G maiuscola, David Byrne a Bari alla Fiera del Levante nella data del 23 giugno, quindi dopodomani, perciò affrettatevi e il dito più veloce tra pochissimo torna in diretta con me e con i Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Walk Away dei Franz Ferdinand, brano del 2005 dall'album You Could Have It So Much Better. Sono successe delle cose? Ebbene sì, perché 21 anni dopo i Franz Ferdinand tornano in Italia il 27 luglio al Noisy Naples Fest Napoli, una delle tante date firmate Virgin Radio, quindi come sempre vi dico venite su virginradio.it. E poi succedono cose tipo quella di poco fa in cui lanciamo il nostro numero verde in diretta, lo apriamo e c'è un fortunello quest'oggi che ha chiamato per primo e porterà con sé qualcuno a vedere il grande, ribadisco con la G maiuscola, David Byrne il 23 giugno a Bari, Fiera del Levante. Ciao Roberto, sei con noi? Sei dei nostri?
1: Sì, pronto?
0: Ciao, pronto?
1: Eccomi.
0: Buongiorno, come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Abbastanza, perché? Non hai digerito? Non sto scherzando.
1: No, ma per il caldo, fa molto caldo questi giorni.
0: È vero, è vero, è vero, assolutamente condivido. Da dove ci chiami?
1: Da Roma.
0: Da Roma, grande. Senti, vabbè, Roma-Bari fattibile, eh?
1: Sì, sì, con il treno è facile.
0: Facile, dopo domani, eh?
1: Sì, è molto vicino, certo.
0: Esatto. Senti, chi ci porti?
1: Mia moglie o mia figlia, vediamo, sarà una battaglia a famiglia.
0: Mamma mia, e lì mi sa che devi lanciare i dadi, non so. Non
1: vedo. La cosa migliore è far scegliere loro, così almeno...
0: Bravo. Poi si parla di due donne, quindi mi sembra giusto, assolutamente condivido con te. Senti, complimenti, poi raccontacelo se ti va, facci sapere com'è andata, grande David Byrne di Talking Heads.
1: Certamente, è dovuta la cosa.
0: Assolutamente, va bene. Allora ti auguro una buona domenica e ti auguro un po' più di fresco.
1: Grazie, grazie, buona giornata a tutti voi.
0: Grazie Roberto, ciao.

0: In These Arms, i Bon Jovi del 1992. Noi ci facciamo proprio prendere dalle braccia dei Bon Jovi, magari di John Bon Jovi, e ci facciamo accompagnare in quest'ultimo viaggio nel passato, perché tra poco c'è un Virgin Classic del 1970.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max. Just gonna
6: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Virgin Classics 1970.

I heard it through the grapevine, Creedence Clearwater Revival, che comunque abbiamo ascoltato un bel po' in questa mattinata qui su Virgin Radio. Allora, amiche ed amici, noi siamo in diretta fino alle 14 e per l'occasione oggi ci sono io che sono Katy Pasta. Di solito io parto alle 14 nel weekend di Virgin Radio, invece tra poco me ne vado perché poi ci saranno 2 ore di free rock e poi arriveranno le dirette di Virgin Radio su Virgin Radio, ma soprattutto dal Lido di Camaiore per la prima estate. Questa sera headliner Richard Ashcroft. Io stavo spiando un po' Tommy sui nostri social e stiamo aggiornando veramente la qualunque cosa c'entri con la giornata di oggi, anche a livello da un punto di vista tecnico, apertura cancelli, la line up, quindi tutto quello che riguarda quello che troverete sul palco è anche sui nostri canali di Virgin Radio e su virginradio.it, perciò venite, mentre invece in diretta si continua sempre con la bella musica, con i nuovi arrivi. Sono molto contenta di sapere che Greta Van Fleet non si siano fermati, perché ultimamente sembrava che ci volessero un po' dire questo, cioè guarda, noi mi sa che ci fermiamo qui, e poi così arrivano de botto, come dicono a Roma, omaggiando il nostro amico che poco fa si è preso il free ticket. Sono tornati con questo nuovo singolo che però a detta loro e su detta loro hanno ripreso dagli archivi dei Greta Van Fleet, quindi in realtà ripreso un pezzo, rilavorato, lanciato fuori nel 2026. Greta Van Fleet, Play Your Game.

0: Van Fleet, Play Your Games, e noi andiamo ad un altro racconto così bellissimo di Paola Maugeri, perché torna Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Chris Cornell e di una canzone intensa e personale in cui, come ha detto lui stesso, ho trovato la mia vera voce. Una canzone d'amore oscura che parla delle difficoltà delle relazioni e della bellezza dei sentimenti e si intitola Before We Disappear. Before We Disappear, uno dei singoli dal quarto album di Chris Cornell, e cioè Higher Truth, uscito il 18 settembre del 2015, è nato dall'esperienza del tour acustico Songbook, in cui ha reinterpretato grandi classici del rock. Sono cresciuto negli anni 70 immerso nel folk, ma ho sempre cercato di evitarlo per seguire l'hard rock. Poi mi sono ritrovato con la chitarra acustica in mano, ha raccontato Chris Cornell. Ho distillato la mia musica alla sua essenza e ho trovato il cantautore che ho sempre avuto dentro. E così, dopo aver fatto la storia del rock alternativo con i Soundgarden negli anni 90 e aver dominato le classifiche con il progetto Audioslave, Chris Cornell lascia il segno con 12 canzoni in cui racconta se stesso con tutte le sue luci e le sue ombre, con la sua voce in primo piano su un arrangiamento rock acustico senza tempo, con pianoforte, batteria, un violoncello e il produttore Brendan O'Brien, che crea parti di basso, tastiere e basi ritmiche. Ogni strofa delle canzoni di Higher Truth supporta quella successiva per creare un mondo, ha raccontato Chris a proposito di Higher Truth, che ha scritto nel corso di 2 anni, imparando un nuovo modo di comporre. Prima ero sempre ossessionato dal volume e dall'impatto sonoro. La trasformazione del semidio metal in un grande interprete è l'ultimo lavoro di un gigante fragile, che in una delle sue ultime interviste ha definito il rock così. Per me è sempre stata la voce degli outsider. Lo stesso modo in cui il suo compagno dei Soundgarden, Matt Cameron, lo ha ricordato sul palco della Rock and Roll Hall of Fame. Questo è per tutti gli emarginati, i tipi solitari e gli asociali, che hanno trovato conforto nelle parole e nella musica del mio amico Chris Cornell. Questa è Before We Disappear.

0: Before We Disappear, la grande voce di Chris Cornell chiude questo appuntamento di Rockin' Weekend, che per questa domenica è veramente la chiusura. Di solito, sapete, è diviso in due parti, invece no, oggi è così. Sono che ti passa, sono stata con voi dalle 10 alle 14, adesso vado a fare la pappa. Non so quanti di voi abbiano già mangiato, stiano mangiando, buon appetito nel caso chiaramente, ma soprattutto buon lido di camaiore a chiunque stia andando verso questo 21 giugno, che significa per tutti noi amanti del rock Richard Ashcroft. E noi di Virgin Radio saremo lì dalle 16, riaprono le dirette fino alle 22, quindi restate con noi veramente. Le aperture delle porte sono appunto alle 17, ma poi è tutto sui nostri canali social, su virginradio.it, perciò davvero connessi fino alla fine nel supporto della grande musica live. Grazie Tommy, è stato un bellissimo viaggio, lo rifaremo domenica prossima dalle 10 alle 14. E allora un abbraccio e un 5 alto da Che Ti Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 14.
15: It's 2 p.m.
14: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella!
8: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Virgin Classics 1969.

0: I momenti di maggior successo dei Cure sono stati quelli in cui ho sofferto di più.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Dimmi più, dimmi fa, dimmi da usare.
4: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre. E ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili! Incredibili!
5: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
6: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Just gonna stay.
10: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: buon compleanno, a più me buona fortuna. A te, partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1980. Virgin Radio.

0: voi mi odiate e io per rispetto vi amo tutti.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana ai Days Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
4: Hey, good, yeah, how are you?
3: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Radio.
5: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
3: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
0: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
7: Ma di cosa stiamo parlando, amici miei? Rockin' Weekend parte ufficialmente questa giornata della prima estate festival. Siamo a Lido di Camaiore, Parco Bussola Domani, un grande festival che è cominciato venerdì scorso con la performance pazzesca degli Hives e poi di Mr. Jack White. Virgin Radio è presente anche oggi, tanti gli artisti che saliranno sul palco per poi culminare col grande live di Richard Ashcroft. Io sono Giulia Salvi, qui con me Adriana. Ciao Adri.
8: Ciao Giulia, ciao ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano su Virgin Radio. Giornata bellissima, cominciata davvero molto bene. Domenica 21 giugno si prospettano dei live pazzeschi qui a Lido di Camaiore. Ecco, parco la bussola domani, se state arrivando fatecelo sapere subito, 342 41 41 411. Ci sono tante band,
7: ci sono tante band che tra l'altro passeranno anche a trovarci, quindi ecco, avremo molti ospiti e i primi proprio fra pochissimo. Ci saranno i Ramona Flowers, ci saranno i Wombats, vecchia conoscenza di Virgin Radio, ci saranno quei matti dei Libertines di Carbarat e Pete Doherty, e poi appunto, come abbiamo già detto, lui Richard
8: Ashcroft, assolutamente, che non vediamo l'ora di vedere live. La giornata è lunga, direi che possiamo però cominciare con la musica.
7: You're gonna go far, kid, the Offspring.

0: Kid, The Offspring, in questa prima ora speciale Rocking Weekend. Siamo al Lido di Camaiore, parco la bussola domani, e ve lo avevamo anticipato, vero Giulia, che sarebbero arrivati i Ramona Flowers qui su Virgin Radio. Welcome to Virgin Radio, guys.
1: Hello.
0: It's a huge pleasure to have you here. How's it going? What's the vibe like for tonight?
1: Good. Yeah, we're excited. You know, we were here last year and it's great to be back. Yeah.
2: E chi non lo sarebbe? Sono molto emozionati per essere qui alla prima estate, i Ramona Flowers, vecchia conoscenza di Virgin Radio, ma anche di questo festival, perché dicono stiamo bene, c'è la stessa vibe positiva che c'era anche l'anno scorso.
0: Have you ever played with Richard Ashcroft before Richard Ashcroft?
1: Never, no. You know, big fan, love the Verve, love Richard Ashcroft, so can't wait.
3: Yeah, super excited about this.
0: Yeah, it's your first experience.
2: È la prima volta che suonano ad un festival sullo stesso palco di Richard Ashcroft, che sarà l'headliner questa sera. Sono molto emozionati, essendo come tutti del resto grandissimi fan dei Verve e della carriera solista di Richard.
0: Assolutamente, noi magari vorremmo chiedere qualche spoiler, probabilmente. Guys, can you spoil the setlist a bit?
3: Ooh, I'd be giving it away, wouldn't it? Well, it's all the hits. Yeah, all the hits.
1: It's 30 minutes, just bangers. Full bangers. On for 30 minutes, full on show.
2: Allora, sono 30 minuti di live, quello dei Ramona Flowers, e saranno tutte le hit, quindi senza stop si va avanti una mezz'ora veramente molto energetica, appunto, con solo il meglio della loro carriera.
0: Benissimo, io voglio sapere, ecco, facciamole qualche domanda un po' tra virgolette più scomodine. Do you have some rituals before the show you'd like to share with us?
4: Rituals? Do we have rituals? You have your silly straw that you blow into, don't you?
1: Yeah, well, you know, just you know, we have a little hug. You know, we have a little, maybe have a shot together.
5: A little vodka. It's a little vodka ritual.
4: A little vodka.
1: And then we argue about what songs we should play backstage in our dressing room.
4: And then our tour manager tells us it's too late because we've already programmed the set list.
2: di solito hanno i loro piccoli rituali prima di salire sul palco. Allora, un piccolo abbraccio, un momento di raccoglimento tra di loro, magari uno shottino preferibilmente di vodka insieme, e poi discutono sulla setlist, magari discutono anche un po' animatamente, poi si accorgono che comunque è troppo tardi per fare delle modifiche, quindi salgono sul palco.
0: Ci può stare, assolutamente. Your last album is Made by Humans, released in 2025 last year. You said this is your most personal record. You had the chance to experiment. How did it go?
1: It was a bit of a change for us. You know, when we got to start and writing this record, it was a bit of a crossroads. We felt creatively and how we wanted to do things. We started recording differently, and lyrically, I went quite personal, deep into my personal life. So, yeah, I think generally we've done things completely different and worked with lots of different people, and I think that's the result of a record that we're really proud of.
2: L'ultimo Made by Humans è sicuramente il loro disco più personale. Ormai è uscito da un po', la gente ha imparato ad amarlo. Per loro è stata una vera e propria svolta, perché ha segnato un cambiamento, un divisorio, diciamo, tra la carriera precedente e quella attuale. C'è tanta vita personale all'interno soprattutto del songwriting dei pezzi. Ci sono tante storie di vita vissuta, soprattutto dopo gli ultimi anni, in cui magari ci sono state anche delle perdite, quindi si è andato proprio al fondo dei sentimenti.
0: E direi che è arrivato il momento di ascoltarli, giusto?
2: Ci ascoltiamo il singolo dei Ramona Flowers su Virgin Radio, si chiama That Summer.

0: Friends su Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival e sono anche i nostri primi ospiti di oggi in questa grande giornata all'insegna della musica inglese, che poi culminerà con il live di Richard Ashcroft. So guys, plans for the next feature?
1: Oh,
0: are you writing something new?
2: Yeah, we are.
3: Writing something new at the moment. God, no, but we'd love to get a feature. We've got a few in mind, but whether we'd ever have that, we'll see.
4: Ah, molto bene. Ci hanno detto che sì, ci sono piani per il futuro, c'è nuovo materiale, probabilmente ci sarà qualche featuring.
0: Sì, can you spoil some names? No, you can't.
5: Who would you like to? top two.
2: Or to feature?
5: To feature, to do a collab with.
2: I don't know, I can't think of the top of my head. Sorry.
5: Sade.
2: That's a bit of left field. Lily Allen, we'll get Lily Allen.
4: Lily Allen.
0: È un desiderio, forse è già realtà, un featuring con Lily Allen. Insomma, i ragazzi ancora una volta, perché ormai li conosciamo da tempo, sono sempre un po' criptici. So guys, thank you so much for your time.
2: Thank you.
0: And see you soon on stage.
2: Thank you. Grazie. Bye.
4: Benissimo, restate con noi su Virgin Radio. Arrivano anche i Ramones. Questa è Sheena is a Punk Rocker.

0: Nothing But Thieves con Evolution, prima ora dello speciale di Rocky Weekend, la prima estate festival. Siamo al Lido di Camaiore, Parco La Bussola. Domani restate con noi qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Siamo in diretta dalla prima estate festival qui su Virgin Radio. Siete dei nostri questa sera per il live di Richard Ashcroft, ma prima anche Libertys e Wombats. 342-4141-411. Io sono Giulia Salvi, qui al mio fianco Adriana, insieme con voi fino alle ore 19, ma il programma di Virgin Radio è molto lungo.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Just gonna stand there.
11: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per La Prima Estate.

0: Going out to dry le Florence Road su Virgin Radio, band irlandese da tenere assolutamente sott'occhio, perché hanno appena pubblicato appunto questa canzone che abbiamo appena ascoltato insieme su Virgin Radio dal loro nuovo EP Spring Forward. Comunque, Giulia, salvi, buonasera. Noi siamo alla prima estate festival, prima di Richard Ashcroft saliranno su questo palco anche i Libertines, band capitanata da Pete Doherty, Carl Barra, diciamo bene.
1: Sì, abbiamo cercato, abbiamo chiesto l'intelligenza artificiale per non sbagliare, perché io ho 20 anni che mi chiedo come si pronunci perfettamente Carl Barra.
0: Esatto, e alla fine ci siamo riuscite, l'abbiamo trovato. E comunque sappiamo, ecco, Pete Doherty, che si aggira probabilmente per di qua, un artista a 360 gradi. Lui è riuscito sempre nel corso della sua carriera a trasformare grandi momenti di difficoltà anche in nuova musica, in nuovi progetti musicali, come anche Baby Shambles.
1: Assolutamente, io la cosa che ricordo con più affetto di Mr. Pete Doherty è che è stato il primo artista internazionale che ho intervistato nella mia vita.
0: Wow.
1: Immaginate una giovane Giulia Salvi, 19enne, al Rolling Stone di Milano, che per chi non l'ha mai visto era un luogo di concerti stupendo, bellissimo, con un'atmosfera proprio perfetta, e mi dicono: devi intervistare Pete Doherty. E io dico: ma siete sicuri? Perché non è proprio uno facilissimo. Io mi butto, a me non interessa, se va bene a voi va bene anche a me. Devo dire che fu molto accomodante, ci furono dei momenti un po' kinky, come direbbero gli inglesi, ci siamo divertiti moltissimo e ne uscì una bella intervista che faceva da preambolo ad un concerto dove è successo veramente di tutto. Ad un certo punto il batterista è stato male sul palco, non scendo nei particolari, ecco, e ha continuato imperterrito a suonare in questo live che, appunto, ricordo come se fosse ieri, invece era il lontano 2008.
0: Ascoltiamo proprio loro adesso su Virgin Radio, Baby Shambles, Nothing Comes to Nothing.

0: Preferisco la bicicletta dalla moto, perché non inquina e mi mantiene in linea. E cosa più importante, non mi si spegne la sigaretta.
1: Slash. Virgin Radio. Style Rock.

0: trip band inglese che conosciamo già da circa un paio d'anni, sono arrivati dopo tanti singoli, dopo tanto successo, al primo album di studio vero e proprio, Entropy, che è uscito lo scorso mese di ottobre. Ce lo portano in Italia, ai Magazzini Generali, il prossimo 17 di novembre, quindi parliamo del concerto milanese che è marcato Virgin Radio. Siamo in diretta su Virgin Radio, io sono Giulia Salvi, al mio fianco Adriana. Rockin' Weekend speciale, la prima estate festival da Lido di Camaiore. Tra l'altro, Adri, fra esattamente 22 minuti apriranno le porte finalmente, quindi vedremo anche la gente correre per prendersi il proprio posto sotto palco.
1: Che meraviglia, passate anche a salutarci, perché noi siamo qui col nostro box, il nostro truck, e non vediamo assolutamente l'ora di conoscervi, anche perché lo diciamo sempre che i concerti sono un modo per conoscere tutti gli amici e le amiche di Virgin Radio. Poi chiaramente si sa che si fa la corsa per la Transenna, perché c'è chi si vuole, c'è chi vuole vedere Richard Ashcroft praticamente in faccia.
0: Io li capisco benissimo. Io Richard lo vedo soltanto se lo posso toccare dalla prima fila, altrimenti non vale. Yeti, Pride in the Name of Love.

0: You Too con Pride in the Name of Love su Virgin Radio, e tra pochissimo torniamo anche con un classico firmato David Bowie.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Jerry Calà per Seat, prima!
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore per La prima estate.
15: Virgin
14: Radio.
15: Virgin Classics. 1972.

0: Bowie, Virgin Classics del 1972. E a proposito di Bowie, c'è adesso, in questo momento, una bellissima mostra a Londra, la Lightroom di Londra, si chiama David Bowie, You're Not Alone. E la risposta a questa mostra è stata così bella e così importante da parte delle persone che l'organizzazione dietro ha deciso di spostarla anche a Manchester da dicembre. Quindi, amici e amiche di Virgin Radio, insomma, avete modo di vederla sia a Londra che a Manchester, una mostra incredibile.
1: Da una vecchia gloria, da una leggenda come David Bowie, ad una novità che però riguarda una band fondamentale negli anni 2000, fondamentale per un pezzo, The Reason, veramente un pezzo celeberrimo e generazionale per noi millennials, appunto, sono passati più di 20 anni, e gli Hoobastank, sto parlando proprio di loro, band americana, sono in silenzio da quasi 10 anni, o meglio, lo sono stati fino a pochi giorni fa, quando durante il Vans Warped Tour, che è un tour americano che c'è sempre ogni anno, è proprio un'istituzione, soprattutto per la musica pop punk e alternative, proprio in quella occasione, in quell'evento, hanno presentato il nuovo singolo che ci ascoltiamo, si chiama How Do You Sleep, è il ritorno degli Hoobastank.

0: Radio speciale La Prima Estate Festival. Tra pochissimo questo nostro festival apriranno le porte. State con noi.
1: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 17.
17: It's 5 p.m.
18: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
19: Grande nonno!
18: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Traffic.
21: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano, code a tratti tra Parma e Fiorenzuola. Tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano. Code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio A1 variante. Traffico rallentato lungo la 4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa verso Torino. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code tra Lecco Fine, Ponte Kennedy e Verano Brianza in direzione Monza. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce viene segnalata una perdita di carico tra Ovada e Masone verso Gravellona-Toce. Lungo la 5 Torino-Aosta-Monte Bianco ci sono 2 km di coda tra Verresse, Ponza e Martin in direzione Torino. Lungo la 14 Adriatica sono fuori uso le colonnine SOS tra Molfetta e Bitonto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
14: Rockin' Weekend in diretta dal Parco Bussola Domani per La Prima Estate.

0: con Holiday, ed effettivamente ci vorrebbe una bella vacanza nel posto in cui siamo adesso, al Lido di Camaiore, la prima estate festival fino alle 19 su Virgin Radio. Restiamo noi a farvi compagnia, Adriana, Giulia, Salvi.
1: E sì, e poi dopo di noi c'è Melissa Gretta, vi portiamo proprio fino alle ultime, gli ultimi minuti e gli ultimi istanti del festival, prima poi di lasciare il palco al grande Richard Ashcroft. Ma la programmazione di Virgin Radio chiaramente va avanti. Che dire, amici miei, è un festival che è cominciato, come abbiamo già detto, venerdì scorso con la presenza di Jack White sul palco. Jack White non veniva nel nostro paese da mai, non è mai venuto da solista e mancava comunque in generale da diverso tempo anche con gli altri suoi progetti. Jack White questa sera invece suona nella splendida Lignano Sabbia d'Oro, provincia di Udine, tra l'altro è un altro dei nostri live marcati Virgin Radio. Questa sera, lo abbiamo detto, Richard Ashcroft, prima di lui Ramona Flowers, Wombats e Libertines, e poi il tutto si sposta la prossima settimana, perché venerdì 26 giugno ci saranno Nick Cave and the Bad Seeds, il 27 di giugno i Gorillaz che tornano in Italia per festeggiare i 25 anni di carriera, e lì sarà davvero un pandemonio, e il 28 di giugno gran finale con i 21 Pilots preceduti dai Wet Leg.
0: Ma sono davvero due weekend incredibili, anzi io vorrei sapere da chi ci ascolta se è qui per più date, magari, capito?
1: Sarebbe molto interessante, sì, tra pochissimo dovrebbero aprire anche i cancelli, si dovevano aprire intorno alle 17, devo dire che c'è qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia, ma va bene così.
0: Voi continuate a seguirci su Virgin Radio, ovviamente anche attraverso i nostri canali. Noi intanto andiamo avanti, arrivano anche Red Hot Chili Peppers, questa è Easily.

0: Foo Fighters su Virgin Radio, e anche il 5 di luglio sarà una giornata perfetta, pazzesca, perché i Foo Fighters tornano in Italia per un concerto targato Virgin Radio. Tra l'altro, prima di loro, su quel palco all'ippodromo SNAI La Maura, ci saranno anche gli Idols. Questo rientra tra i tanti concerti targati Virgin Radio, e ecco, io dico sempre, andate sul nostro sito virginradio.it, ci sono tutte le date.
1: Anche perché gli Idols suonano anche da soli a Bologna il giorno prima dei Foo Fighters, il 4 luglio, quindi se vi interessa sapete perfettamente cosa fare. Parlando di grandi opener, questa sera, lo abbiamo già detto prima, di Richard Ashcroft ci saranno anche i Libertines. Ecco, cosa che apprendo me medesima solo adesso. Allora, forse anche voi non sapete che Pete Doherty e Carl Barat dei Libertines nel 2020 hanno aperto un hotel a Margate nel Kent, si chiama The Albion Rooms. La struttura offre uno studio di registrazione, un bar, un ristorante e opere d'arte locali, ma soprattutto al suo interno si trovano dei memorabilia pazzeschi della storia del rock, come ad esempio un cappotto di Jimi Hendrix utilizzato sul set del film Jimmy Always by My Side del 2013.
0: Bello.
1: In cui ad interpretare Jimi Hendrix c'è Andre 3000 degli Outkast. E dal 2024 la vasca da bagno in cui è stato ritrovato senza vita il 3 luglio del 71 niente meno che Jim Morrison. Quindi memorabilia anche di una certa caratura, ecco.
0: Vabbè, ma è un posto incredibile.
1: Eh sì, è un posto che ha anche del decadente, no? Un po' che
0: sì.
1: è questa un po' estetica ripresa sempre e per sempre dai Libertines. Diciamo che li rappresenta in toto, ecco.
0: Penso che un giretto, secondo me, potremmo farlo.
1: Io forse preferisco un hotel a 5 stelle qui a Lido di Camaiore, ma va bene lo stesso.
0: Suppongo di sì. Prima abbiamo parlato di grandi live. In Italia torneranno anche i Sex Pistols, precisamente il 25 di giugno. Saranno a Bari, Arena del Levante, il 26 di giugno, Milano, Parco della Musica. Li ascoltiamo anche adesso, Anarchy in the UK.

0: Anarchy in the UK, Sex Pistols su Virgin Radio nel frattempo hanno aperto ufficialmente le porte di La Prima Estate Festival.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per La Prima Estate.

0: And Your Love, la bellissima voce di Chris Cornell qui su Virgin Radio. Ma parliamo un po' del grande protagonista di questa sera, che salirà relativamente tardi, però dai, estate, appunto il festival si chiama La Prima Estate. Parliamo di Richard Ashcroft, prima, ecco, 22:30 salirà su quel palco. Lui, grande artista, grande amico degli Oasis, tant'è vero che poi tu, Giulia, lo sai benissimo perché l'hai visto con i tuoi occhi. Lui ha aperto tutte le date del tour degli Oasis dello scorso anno, tant'è vero che diciamo che Noel e Liam lo hanno scelto un po' ad occhi chiusi, hanno detto: noi non andiamo da nessuna parte senza il nostro Riccardo.
1: Oh boy Riccardo, sì, perché la carriera di Richard e quella degli Oasis si intrecciano da sempre. C'è stato un periodo, soprattutto all'inizio, in cui i Verve erano quasi più famosi degli Oasis, poi le cose sono cambiate. Comunque ricordiamo che Richard Ashcroft in Inghilterra è un vero e proprio eroe nazionale. Giustamente, tra l'altro, quando si parla di Bittersweet Symphony dei Verve c'è chi lo chiama il vero inno inglese, e la vostra Giulia Salvi è puramente d'accordo. In un'altra intervista sempre relativa al tour di reunion degli Oasis, lo stesso Richard Ashcroft dice: sì, non devo dire che non ho fatto chissà quale gara con altri artisti per essere l'opener delle date maggior parte delle date del tour degli Oasis, perché dopo tutto, ragazzi, pensateci un attimo, chi può sopportarli per così tante serate tranne me? Io sono veramente la persona perfetta per aprire i concerti degli Oasis.
0: È così,
1: e questo gli ha dato, esatto, anche una nuova linfa, gli ha dato un nuovo spolvero, possiamo dire, perché

0: 7 su Virgin Radio, siamo in diretta da Lido di Camaiore, la prima estate festival, il concerto di Richard Ashcroft questa sera, e stiamo anche parlando però degli artisti che lo precederanno sul palco, quindi ci saranno i Ramona Flowers, ci saranno i Wombats che saranno ospiti in questa puntata di Rockin' Weekend, Giulia Salvi qui presente di fianco a me, Adriana, e poi ci saranno anche i Libertines. Allora Adri, regola non scritta alla quale io tengo moltissimo, al concerto della band X non si va con la maglietta della band X, ma con la maglietta di una band affine. Ad esempio, al concerto di Richard Ashcroft si va presumibilmente con la maglietta degli Oasis. Ma una cosa che mi sta facendo molto molto piacere è che i festival marcati Virgin Radio c'è la gente con la maglietta di Virgin Radio. E questo io ve lo permetto, questo la vostra Giulia Salvi dice che si può fare.
1: Assolutamente sì, tra l'altro noi li stiamo vedendo con i nostri occhi, ci sono effettivamente persone con la maglietta di Virgin Radio e anche persone con maglie di altre band
0: e degli Oasis, appunto. Giusto, è giusto, ragazzi, c'è
1: visto assolutamente lungo. Tra l'altro continuate a venire a trovarci, venite da noi, insomma, perché vi aspettiamo, e anche perché si sta freschi nella nostra postazione qui davanti. Però chiaramente, se un festival si chiama La Prima Estate, è chiaro che faccia caldo, ma va bene così.
0: C'è anche il nostro Bonzo Bisi, che ormai è richiestissimo, è diventato una vera e propria celebrity, che ha promesso che tra poco lancia qualche nostro gadget. Quindi se siete nei paraggi, veramente veniteci a trovare, così come ogni altro festival marcato Virgin Radio, al nostro track. Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us.

0: Paul McCartney, Ringo Starr in questo bellissimo speciale, la prima estate festival. Restate con noi su Virgin Radio, torniamo tra pochissimo anche con un classico del 75.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a €200 in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Rocking Weekend. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
11: Virgin Classics 1975.

0: sono gli ZZ Top ed è un classico del 1975 su Virgin Radio, speciale Rockin' Weekend Live dalla prima estate a Lido di Camaiore in un posto stupendo. Non conoscevo questa cittadina, devo dire davvero meravigliosa, veniteci amici miei, giuro che non mi pagano quelli degli stabilimenti balneari, però è un posto bellissimo anche solo per il fatto di ospitare un festival come questo. E la cosa bella dei festival italiani è che finalmente, dopo anni e anni, ce la stiamo facendo a raggiungere un po' quell'internazionalità che per tanto tempo ci è mancata, e quindi a vedere i festival anche diverse generazioni di fan.
1: Assolutamente, quello che riusciamo a captare anche qui da dove siamo noi con la postazione di Virgin Radio, vediamo diverse, ecco, persone di diverse età, ed è quello che in realtà piace anche tanto a Richard Ashcroft. Lui l'ha detto nel corso di diverse interviste, ha raccontato che anni fa ha avuto la fortuna di fare un paio di concerti con i Rolling Stones, e lui ha detto che è stata la prima volta, il primo assaggio di un pubblico multigenerazionale. È stato incredibile per lui vedere tre generazioni sedute tutte in fila a cantare, ecco, in quel caso le canzoni degli Stones. Però poi ha detto anche che suo figlio dice che chiaramente un grande successo come Bittersweet Symphony, ecco, anche sui social va tantissimo.
0: Eh sì, perché è tornata virale, diciamo, dall'anno scorso, dalla reunion degli Oasis, eccetera eccetera. Il figlio Sonny, così si chiama il figlio di Richard Ashcroft, tra l'altro è bello che abbia suonato in diverse occasioni prima dei Rolling Stones, perché proprio a causa di Bittersweet Symphony ci fu una faida legale pazzesca. Ci fu appunto il campionamento, c'è un campionamento che non era stato riconosciuto all'interno di Bittersweet Symphony, e da quando poi è stato raggiunto l'accordo, tra gli autori del brano compaiono anche i Rolling Stones, che giustamente, essendo poverini senza fondi, volevano, ecco, la loro parte di royalties. No, sto scherzando, però diciamo che quando si tratta di campionamenti, citazioni, sample eccetera, è sempre giusto citare le giuste fonti, ed è anche bello che dei musicisti intelligenti come Richard Ashcroft e come i Rolling Stones abbiano fatto pace, abbiano trovato un accordo e siano finiti a suonare insieme.
1: Assolutamente sì, tra l'altro controversia tra virgolette che si è risolta pochi anni fa nel 2019, siamo davvero contenti. Restate su Virgin Radio, è proprio il momento di Paola Mogeri con il Long Play Stories dedicato agli Eagles.
2: Virgin Radio apre i suoi archivi.
3: Long Playing Stories.
2: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
4: Long Playing Stories.
5: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di una canzone che ci porta sulle strade dell'America, fermi ad un incrocio nella città di Winslow in Arizona, guardando un'automobile che passa e una ragazza che sorride. Un'immagine fantastica che gli Eagles usano per raccontare la vita on the road delle rock band nel loro primo singolo, Take It Easy.
6: Take it easy, take it.
5: Sulla copertina del primo vinile degli Eagles c'è una foto scattata da Henry Dills, lo stesso della cover di Morrison Hotel dei Doors. Il profilo dei membri della band sullo sfondo di un cielo azzurro al tramonto, con un'aquila che vola, in un luogo che gli Eagles portano nell'immaginario rock, Joshua Tree in California. Eppure nessuno degli Eagles è nato in California, ma tutti ci arrivano alla fine degli anni 60. Era come un miraggio, ha detto il chitarrista Glenn Frey, che è di Detroit, mentre Don Henley ha raccontato la sua adolescenza in un paese del Texas. Non c'era niente da fare se non guardare il sole che scendeva verso la California. Così ho detto, ci devo andare anch'io. Bernie Leadon arriva dal Minnesota, Randy Meisner dal Nebraska, si ritrovano sul palco del Troubadour di Los Angeles per accompagnare Linda Ronstadt. Vengono scoperti dai discografici perché suonano benissimo e hanno armonie vocali impeccabili, e poi vanno ad Aspen, nelle montagne del Colorado, a suonare più volte al giorno, per mesi, nei club. Il suono degli Eagles nasce da questa dedizione alla musica e agli strumenti. Viene definito in studio con il produttore Glyn Johns, che ha lavorato con i Rolling Stones, e arriva subito al successo. Infatti, Eagles esce il 1 giugno 1972 ed esordisce al numero 22 in America. Gli Eagles sono un simbolo dell'America, la libertà, la trasgressione, l'immaginario da fuori legge, la vita on the road delle rockstar. A Winslow, in Arizona, lungo la Route 66, oggi c'è lo Standing on a Corner Park, con la statua di un hippie con la chitarra e un pick-up rosso guidato da una ragazza che sorride. Bene, Glenn Frey ha scritto un testo con il suo amico Jackson Browne e lo registrò nel 1972 come primo brano del loro album di esordio, entrando nella storia, Take

0: di Take It Easy degli Eagles e con la voce della nostra Paola Maugeri e Long Plain Stories si chiude anche la nostra seconda ora insieme con Rockin' a Weekend su Virgin Radio in diretta dalla prima estate festival.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ah! E se non carica lo streaming?
7: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 17 e 59 minuti.
11: It's 5:59 p.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
12: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 diciassettenni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capo Verde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i 16esimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova, coda verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Sulla 12 Genova-Roma, coda tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Est, code a tratti tra Santa Severa e Roma-Ovest. Verso la 8 Milano-Varese, code a tratti tra Sesto Calende Vergiate e Besnate. Traffico rallentato tra il bivio a 11 raccordo Lucca-Viareggio e Capannori in direzione Firenze. Code a tratti lungo la 24 Roma-Teramo tra l'Aquila Ovest e Valle del Salto verso la capitale. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Apulo-Sannitico, traffico rallentato a causa della presenza di alberi sulla carreggiata tra Civita Tomassa e Ponte di Peschio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.

0: qui su Virgin Radio Speciale, la prima estate festival Rockin' Weekend, rigorosamente live dal Lido di Camaiore. I Placebo, lo ricordo, hanno pubblicato venerdì scorso Placebo Recreated, la nuova veste, la nuova luce, la nuova vita del loro album di debutto, che è, insomma, è un album che ha sempre destato diversi problemi. È Brian Molko che ha detto: finalmente ho fatto pace con i mostri del mio passato, che comunque erano stati creati da me, vivevano soltanto nella mia testa. Mi sono riascoltato il disco e ho capito che in questo album che ho odiato per tanti anni non c'era nulla di sbagliato.
1: E intanto vi dico anche che c'è uno speciale uscito proprio questa settimana su questo disco, realizzato da Melissa Greta, quindi andate sul nostro sito virginradio.it per recuperarlo. 2026 ricco di grandissimi concerti, ma anche di ritorni come quello dei Greta Van Fleet, che ascoltiamo adesso insieme su Virgin Radio. Questa è Play Your Games.

0: 37. Siamo in diretta dalla prima estate festival Rockin' Weekend. Giulia Salvi e Adriana con voi fino alle ore 19. Ecco, questo pezzo degli R.E.M. è molto particolare perché ha una struttura inusuale. Mi ricordo una pillola del nostro grande Massimo Cotto, che non dimentichiamo mai assolutamente, questo Virgin Radio, che raccontava e spiegava proprio che si ripete la struttura di The One I Love degli R.E.M. per tre volte identica a se stessa, senza bridge, senza cambi. Insomma, è una canzone perfetta nella sua imperfezione e nella sua inconsuetudine. Ecco, se devo dire cosa penso degli R.E.M., io li ho sempre amati particolarmente, ma devo dire che non mi è mai quasi capitato di incontrare degli hater della band di Michael Stipe.
1: E invece il grande protagonista di questa sera, Richard Ashcroft, lui non ha paura dei suoi haters, in verità, perché come artista solista in questo ultimo periodo della sua vita lui dice che è ben oltre ciò che è mai stato. Insomma, pensa che sta andando tutto alla grande. Più che altro dice che le persone come lui sono un incubo per gli haters, proprio perché le sue canzoni non spariranno mai. Ha detto: dovete spegnere le radio per fare in modo di non ascoltare i miei brani, anche brani chiaramente dei Verve, perché io resterò, praticamente mi ascolterete per sempre. Un po' forse gli crediamo, non
0: ma
1: trovi?
0: Certo che gli crediamo. Tra l'altro, sul palco della O2 Arena a Londra, quando l'ho visto lo scorso 28 di marzo, ha detto qualcosa del tipo: ad un certo punto siete davanti ad un uomo che ha scritto le canzoni più belle del pianeta, ma lui, gli Oasis, insomma, sono dotati anche di questa spocchia che alla fine ce li fa amare ancora di più.
1: Esatto, restate su Virgin Radio, il momento delle warning, questa è Kerosene.

0: Woman, Lenny Kravitz. Siamo in diretta dal Lido di Camaiore. Salutiamo tutti coloro che ci stanno raggiungendo qui alla nostra postazione. Continuate anche voi a restare sempre qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
12: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate. Virgin.

0: Conosco come tre pazzi scatenati, ecco. Perciò cara Adri, preparati.
1: Ah, io sono assolutamente prontissima. Poi loro sono, ecco, rockstar, proprio perché noi non sappiamo mai quello che può accadere. Ci dicono da un momento all'altro: stanno arrivando, eccoli, stanno arrivando. Quindi probabilmente noi tra poco vi diremo proprio questo.
0: Rockstar ma anche grandi patatoni, e si esibiranno molto presto, il 24 di luglio a Napoli, Noisy Naples Fest. Parlo dei Kasabian e questa è Great Pretender.

0: Nirvana con Rave Me su Virgin Radio, speciale Rockin' Weekend in diretta dalla prima estate. Un altro ospite è venuto a trovarci, Matt Day Wombats. How are you, Matt?
1: I'm good, thanks. How are you?
0: I'm good, thank you. Nice to see you again.
1: You too.
0: So, I've been knowing you for 20 years now, I guess, since the beginning. Yeah. Do you remember the moment when you realized something had changed? Like when you said, okay, I can pay my bills with my music.
1: There was a time when we went to tour the US, and by the time we got back to the UK, Kill the Director had been kind of like a hit at radio or whatever, and everyone was singing it in this festival when we got back, and we were like, this is really crazy. Maybe then.
0: Okay.
1: But still don't really feel like I've ever got there.
0: Ormai conosco Matt da circa 20 anni, eravamo davvero due bambini. Gli ho chiesto, ma in tutti questi anni c'è stato un momento in cui hai capito che avevi svoltato? Cioè quel momento in cui dici, ok, forse con la mia musica posso pagare le bollette. Mi dice, a un certo punto Kill the Director era diventato una mega hit in America. Noi avevamo suonato in un festival proprio in America. Quando siamo tornati mi sono reso conto che forse quello era stato un momento di svolta, ma alla fine nemmeno adesso riesco davvero a pagare le mie bollette.
2: You're touring. Is it still something you love doing?
1: Yeah. I mean, every aspect of being in the Wombats now is kind of a bit crazy.
2: Crazy?
1: So we just have to... Yeah, I love all aspects of it, really. I'm kind of addicted to the struggle.
2: Is there one in particular you want to mention?
1: Which is one what?
2: Okay. Something about you on stage?
1: I like being on stage.
2: Ok. Chiaramente.
1: Most of the time.
2: Chiaramente ho chiesto se, ecco, loro sono in tour, se è qualcosa che gli piace ancora fare, perché chiaramente si è in tour da tanto tempo, loro sono in tour da tanto tempo, chiaramente dice di sì, mi piace proprio vivere l'atmosfera che c'è sul palco, è una cosa che sicuramente continueranno ancora a fare, quello che vedremo anche stasera, una grande carica e una grande energia.
0: Un onesto, mi piace stare sul palco. Are you experimenting new music at the moment, because you've changed as a human being, as a man, and as a musician, of course, during the years?
1: Yes, I mean, we are... Well, I'm thinking about album 7, so I don't know when that's gonna happen, but I'm not trying to put too much pressure on it. But it kind of has to be amazing before we release. There's no point releasing something that's just kind of good.
0: Mm-hmm.
1: I want to wait till it's fantastic.
0: Non c'è pressa, come direbbero a Milano, nel senso che ho chiesto a Matt se stessero sperimentando nuova musica. Sì, lo stiamo facendo, sto già pensando a quello che sarà il nostro 7° album, ma non voglio mettere troppa pressione addosso anche agli altri ragazzi. Siamo dei perfezionisti, quando buttiamo fuori qualcosa vogliamo che questo sia perfetto. Quando avrò un album fantastico, allora lo farò uscire.
2: Has your taste in music changed over the years?
1: I think my approach and the way I think about music has changed a lot since having kids.
2: Ecco.
1: Because like I used to be driving down the road listening to Kid A, and now I'm driving down the road listening to some of the most fucking awful stuff I've ever heard, but I just kind of get on with it. So my kind of approach to making music has to kind of match that a little bit. No, I can't take it as serious as I used to. I kind of have to be a bit more playful.
2: Ok, ho chiesto chiaramente se il suo gusto musicale è cambiato nel corso del tempo. Ha detto che chiaramente da quando è papà assolutamente sì, perché prima si era abituato a guidare e ascoltava Kid A dei Radiohead, adesso ascolta praticamente tutt'altro per far felici, insomma, i suoi bambini, chiaramente.
0: Eh sì, e quindi anche quando si mette proprio volontariamente a fare musica ha comunque un approccio un po' più giocoso. Ci ascoltiamo Blood on the Hospital Floor, loro sono i Wombats.

0: Blood on the Hospital Floor, abbiamo qui Matt Murphy, il cantante e leader della band. La prima volta che questa sera il gruppo suona prima di Richard Ashcroft, ne stavamo parlando nel fuori onda, hanno suonato tante volte prima dei Baby Shambles, insieme ai Baby Shambles, e una volta anche prima dei Libertines, quindi insomma diciamo che Richard è la prima novità per la loro carriera, se proprio guardiamo la serata di oggi. Where do you see yourself in the next 10 years?
1: I don't know. Hopefully still doing this, I guess. I don't know. I want to get to like 10 albums. I've always had that in the back of my mind.
0: Okay.
1: And I've convinced the other two into that idea as well. So I think we'll just go towards that.
0: Ok, quindi l'obiettivo da qui ai prossimi 10 anni è di buttare fuori 10 dischi. Dice, io ho sempre avuto questo obiettivo nella mia carriera di comporre almeno 10 album. Prima dicevamo che stanno iniziando a lavorare al settimo, quindi è un traguardo che si può raggiungere, quello di arrivare al disco numero 10. E soprattutto dice continuare a fare tour e continuare a fare quello che faccio.
2: Direi assolutamente di sì. Thank you for
1: Thank
2: your
1: you.
2: Time.
1: Thank you. Thanks for having
2: Can't
1: me.
2: Can't wait to see you on stage.
1: Thank you so much.
0: See you
1: Have
0: soon.
1: Have a great night.
0: Yeah,
1: Thank
0: you too. Bye.
1: Cheers.
2: Bye.
3: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
4: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella!
8: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.
12: Virgin Classics 1969.

Ah.

0: Whole Lotta Love, Led Zeppelin 1969, qui su Virgin Radio in diretta dalla prima estate festival. Adriana, io sono Giulia Salvi, pronte a lasciare il testimone alla nostra Melissa Greta.
1: Eccoci, prontissimi, prontissimi per stare in diretta dalle 19 fino alle 22 insieme, perché siamo alla prima estate festival, stiamo attendendo l'arrivo sul palco soprattutto di Richard Ashcroft, ma prima di lui, insomma, sappiamo che ci sono tanti altri artisti. Alcuni di loro sono anche passati da voi.
2: Assolutamente, noi abbiamo intervistato durante la nostra prima ora i Ramona Flowers, che stanno suonando in questo momento. Poi ci saranno i Wombats, poi ci sarà anche il DJ set di Virgin Radio.
1: Ah giusto, la nostra Giulia Salvi.
0: Cioè il mio grande ritorno sul palco. Richard mi ha chiesto di salire sul palco proprio prima di lui per fare questo DJ set. Io ho detto: guarda Richard, non lo faccio più da un po', però se tu me lo chiedi così,
2: me lo chiedi tu,
0: e poi però mi dai anche due biglietti per gli Oasis quando prima o poi verranno in Italia, ha detto sì ok, guarda, se tu mi fai questo grande regalo poi sono certo che mi farò perdonare.
1: Perfetto, ha detto facciamo anche un aperitivo.
0: È andata proprio così, giuro.
1: Sì no, ma noi ti crediamo, non mettiamo mai in dubbio nessuna parola di Giulia Salvi, ci mancherebbe.
2: Possiamo venire Giulia, cioè
1: a tutti stai
2: dispiace. Hai ragione,
0: facciamo
2: Melissa,
0: che
2: va bene.
0: Mi trovo due braccialetti per il pit, dai.
2: Che grazie, meraviglia. Va bene Melissa, e allora noi va bene,
1: ci sentiamo dopo,
2: esatto,
1: certo.
2: Sarai qui su Virgin Radio, intanto arriva lui, Johnny Marr.

0: Johnny Marr su Virgin Radio. Direi che, ecco, sono le 18:59 minuti. Giulia Salvi, noi abbiamo finito incredibilmente.
1: Cara la mia Adriana, 3 ore che sono volate e va bene così, ed è il momento di lasciare la parola alla nostra Melissa Greta. Ma permettetemi intanto di ringraziare la regia di Pat Marchesan da
0: Ciao,
1: Milano
0: Pat.
1: Ma anche i nostri registi qui con noi, Fabio Izzo e Matteo Antonini.
0: Continuate a restare su Virgin Radio, noi ci vediamo sotto il palco
1: di Richard Ashcroft. A tra poco.
0: Ciao.
2: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Gimme più, gimme fa, gimme da.
6: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7° album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 19.
9: It's 7 p.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump minaccia nuovi raid se Teheran non ferma subito Hezbollah in Libano. Se necessario possiamo prenderci Hormuz e imporre pedaggi, minaccia. Protesta la delegazione iraniana a Lucerna per i negoziati con Vance, Witkoff e Kushner. Galibaf avverte: stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto. E i colloqui si interrompono per consultazioni interne. Lo scontro a distanza Trump e Meloni, un atteggiamento incomprensibile quello del capo della Casa Bianca per Crosetto, Tajani e Salvini. I ministri della difesa e degli esteri ricordano i rapporti profondi e solidissimi con gli Stati Uniti, che non dipendono dai governi e andranno avanti. Per il leghista, parentesi chiusa. Una quarantenne ha strangolato la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna, di origini rumene, in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. Erano tutti di Paderno Dugnano nel Milanese, 3 diciassettenni, morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. Con altri 6 ragazzi erano a bordo di un Audi finita nel canale Villoresi. Il conducente, 19 anni, piantonato in ospedale dai carabinieri, è accusato di omicidio stradale plurimo. Sul lungomare di Torvaianica nel Lazio, un 16enne in moto è deceduto nello scontro tra un'auto e un altro scooter. Incendio all'ospedale del Mare di Napoli nel quartiere Ponticelli, nessun ferito. Le fiamme partite da pedane in legno accatastate hanno avvolto i pannelli esterni della struttura e generato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. In corso una parziale evacuazione di pazienti e personale. MotoGP, Marc Marquez trionfa nel Gran Premio della Repubblica Ceca tagliando il traguardo davanti a Ogura e Bagnaia. Mondiale di calcio, al termine del primo tempo di Spagna Arabia Saudita, gli iberici conducono per 3-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto si registrano code per un incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord Casalbordino in direzione Bari. Sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un altro incidente all'incrocio variante di Torre Amare in direzione Padova. Sull'autostrada verso Milano code a tratti per traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sempre per traffico coda tra Torre 9 e il Bivio, diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Sulla 12 Genova-Roma si registrano code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova Est e tra Santa Severa e Roma Ovest. Per lavori invece si resta in coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Lungo la 8 code a tratti tra il bivio per la 36 Pedemontana e Legnano verso Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
2: Rockin' Weekend, great music for the end of the week.
13: Iniziamo subito questa puntata speciale di Rockin' Weekend perché continua la stagione incredibile, la stagione estiva dei concerti dal vivo targati Virgin Radio. Siamo in diretta dal Festival La Prima Estate, dal Lido di Camaiore, questa bellissima Toscana. Io sono Melissa Greta, un grazie alle particolari, alle colleghe meravigliose che mi hanno preceduta qui dal track di Virgin Radio, Adriana e la nostra Giulia Salvi. Saluto il nostro reparto tecnico Matteo e Fabio, Patrick in regia dagli studi di Milano. Abbiamo tutto per iniziare, ragazzi. Cominciamo allora con gli Arctic Monkeys su Virgin Radio. I bet you look good on the dance floor.

Arctic Monkeys su Virgin Radio con I Bet You Look Good on the Dance Floor. Siamo di nuovo in pieno mood, la prima estate, il festival che ormai è diventato molto più di una semplice serie di concerti, perché siamo all'interno dello storico parco Bussola Domani, siamo a due passi dal mare, si respira aria di vacanza, il tutto coronato da grandi line up. Infatti oggi siamo alla terza giornata, quindi siamo già entrati bene nel clima del festival, perché noi qua ci siamo già stati, noi di Virgin Radio, sicuramente l'anno scorso, ma anche nella prima giornata, quella partita fortissimo con i The Hives, con Jack White in line-up, una serata super carica, rock, energia, pubblico preso benissimo, è stata veramente una serata indimenticabile. E oggi si continua con un'altra giornata interessante sul palco. In questo momento ci sono i Ramona Flowers, sono passati anche da noi a fare quattro chiacchiere con Giulia Salvi e con Adriana poco fa, poi arriveranno dall'Inghilterra prima i Wombats, poi i Libertines e poi ancora Richard Ashcroft, headliner di questa giornata e voce che ha segnato un pezzo di storia del Britpop e dell'alternative rock. E adesso restiamo in questo clima di grandi band, arrivano i Rolling Stones, su Virgin Radio li ascoltiamo con In the Stars.

Bruce Springsteen su Virgin Radio, siamo sempre qui in diretta dalla prima estate festival, posto che amiamo particolarmente, lo sapete ormai, anche il boss Springsteen ama il nostro paese, tanto che nelle scorse ore è stato avvistato a cena vicino a Brescia, in un ristorante di Padeng sul Garda. Niente palco, niente concerto, non allarmatevi, niente riflettori, era lì in versione privata. Il motivo della visita sarebbe familiare e sportivo. Con lui c'era la figlia Jessica Springsteen, che pratica equitazione a livello internazionale, anche campionessa olimpionica nella gara a squadre, ed è arrivata in zona per seguire concorsi di salto ad ostacoli, quindi cioè, più che una trasferta rock, diciamo che è una parentesi da papà, ci sta, ma anche qui nel cuore della prima estate non si scherza a livello di ospiti, perché tra poco saliranno sul palco i Wombats, i Libertines e poi Richard Ashcroft. Intanto su Virgin Radio arrivano i Menzingers con Nobody's Heroes.

0: Kids Aren't Alright, erano gli Offspring su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo in diretta dalla prima estate festival.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Sa, sa.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Su Virgin Radio, Rocking Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

Wild Child, Black Keys su Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival, dalla terza giornata di questo festival meraviglioso in Versilia, vicino al mare. E a proposito di estate e di musica, ragazzi, Black Keys hanno avuto un'idea decisamente geniale, eh? Dan Auerbach e Patrick Carney, in occasione del nuovo album Peaches, che è uscito recentemente, hanno annunciato una collaborazione particolare per alcune date del loro Peaches and Cream Tour. In pratica, prima dei concerti in alcune città arriverà un track che si chiama The Peach Track, pieno di pesche, perché il fruttosio, ragazzi, è importante. Metti che c'è un calo di zuccheri d'estate, può capitare, con questo caldo e con quello che costano i fruttivendoli, tra l'altro. Hanno pensato proprio a tutto, quindi, Black Keys, bravissimi. Noi ora pensiamo alla musica. Arrivano i Mumford & Sons qui su Virgin Radio con Here.

1992, erano i Bon Jovi con Keep the Faith in diretta su Super G Radio dal Festival. La prima estate qui in Versilia, meraviglioso per noi di Verge Radio, è un ritorno perché c'eravamo anche l'anno scorso a raccontarvi tutto quello che succede dal Parco Bussola domani. E parlando di ritorni, ce n'è uno che farà felici i fan come me dei Bon Jovi, perché John Bon Jovi, il frontman della band, ha raccontato a People di essere finalmente completamente guarito dopo l'intervento alle corde vocali, di cui si è parlato molto negli ultimi anni. Ci hanno fatto anche un documentario molto seguito, che ha avuto molto successo. Insomma, è stato un percorso lungo per lui, più lungo di quanto si aspettasse, ma necessario per tornare sul palco nel modo giusto. Infatti i Bon Jovi sono pronti a ripartire a luglio, gli aspettano 9 live al Madison Square Garden di New York. Saranno i primi veri show della band dal 2022, cioè da prima dell'operazione. E ci saremo anche noi di Virgin Radio, perché non possiamo farci sfuggire mica un'occasione del genere. Ma intanto restiamo dentro all'energia della prima estate. Headliner di questa sera sarà Richard Ashcroft, che ascoltiamo ora con Heavy News.

0: sorpresa di Richard Ashcroft su Virgin Radio. Richard Ashcroft che vedremo sul palco della prima estate tra pochissime ore. Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio in diretta da Lido di Camaiore.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: L'inflazione

0: Negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere sta per cominciare.
3: La loro disfatta è scritta.
2: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.
12: Virgin Classics 1979.

Shutdown in Flames erano gli ACDC, li avete ascoltati su Virgin Radio, noi che siamo in diretta dalla prima estate festival e sono appena saliti sul palco dopo i Ramona Flowers, i Wombats e dopo di loro ci sarà il DJ set della nostra Giulia Salvi. Su questo palco che stasera vedrà da headliner Richard Ashcroft e prima di lui i Libertines. Ma abbiamo ascoltato prima un classico degli ACDC e come spesso succede passiamo da un classico ad una nuova uscita discografica, il nuovo singolo di Marilyn Manson in questo caso, che fa da primo assaggio al prossimo album intitolato One Assassination Under God Chapter 2, previsto per il 14 di agosto. Musicalmente è un disco, da quanto racconta lui, molto Manson, cupo, cinematografico, industriale, un'atmosfera teatrale che sembra ricreare quel mondo un po' disturbante, quasi liturgico, portando avanti la narrazione di Chapter 1, il primo capitolo di questo disco. Insomma, quello che in italiano sarebbe Ferita d'uscita è un titolo molto visivo, non parla solo del colpo ma anche l'effetto di questo colpo che resta dopo, e nel testo ritroviamo riferimenti alla scena del crimine, al tema della colpa, alla spettacolarizzazione del dolore. Insomma, è un singolo da ritorno oscuro, ve l'ho detto in italiano, sentite. La in realtà Exe Wound, lui è Marilyn Manson.

0: Exit Wonder, l'ultimo singolo di Marilyn Manson, lo avete ascoltato su Virgin Radio e noi torniamo tra pochissimo in diretta dalla prima estate festival.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
5: Hey, good, yeah, how are you?
4: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
7: It's 8 p.m.
8: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

Audio Slave su Virgin Radio quando sono le 20.05. Io sono Melissa Greta e vi parlo in diretta dalla prima Estate Festival. Stasera headliner Richard Ashcroft. Non potevamo perdercelo perché è partito tra l'altro da qualche giorno il festival, che è molto più di una rassegna musicale, è più l'idea è quella di vivere una vera vacanza musicale proprio all'inizio dell'estate. Oggi battezzato al meglio l'inizio dell'estate, per due weekend, quindi questo e il prossimo, assisteremo a concerti con artisti e band internazionali in questo grande parco verde che è Bussola Domani, a pochi passi dal mare, un luogo che tra l'altro ha veramente una storia importante per la musica live alle spalle. Tra gli anni 60 e 80 sorgeva il tendone Bussola Domani, che è passato alla storia per aver ospitato artisti enormi come Frank Zappa, come Ella Fitzgerald, Miles Davis e molti molti altri. E poi la prima estate non vive soltanto la sera, perché di giorno ci sono tutta una serie di attività che si possono fare per godersi il territorio, sport come beach, insomma, surf, yoga sulla spiaggia, cooking show sul mare, trekking in collina. Preferisco il cooking show sul mare, ovviamente. Per chi invece vuole semplicemente staccare, l'opzione migliore resta sempre una giornata in spiaggia, e poi dal tramonto inizia la musica sul palco della prima Estate Festival. Esperienza già testata, funziona benissimo, credetevi. Come funziona bene anche l'ultimo singolo degli Editors, si intitola Call It In.

Orange Crush degli R.E.M. su Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival Lido di Camaiore, festival meraviglioso per iniziare al meglio l'estate. Abbiamo ascoltato Michael Stipe degli R.E.M., molto amico di Elton John, anche se quest'ultimo ha infranto una regola che si portava dietro con Michael Stipe da 35 anni. Dovete sapere che in tutto questo tempo non aveva mai dato a nessuno il numero privato di Michael Stipe. Questa volta però ha deciso di fare un'eccezione e l'ha girato al produttore Andrew Watt, uno che negli ultimi anni ha lavorato con gente come Ozzy Osbourne e Rolling Stones e molti altri. L'obiettivo di questo collegamento, di questa connection, era la creazione di una sigla per una nuova serie, si intitola Rooster, con il comico Steve Carell. Vabbè, dovevano praticamente creare solo 30-45 secondi di musica, una cosa veloce, invece Stipe e Watt si sono guardati, hanno pensato: ma già che ci siamo, facciamo una canzone intera, no? Così è nata I Played the Fool, con una struttura completa e che noi abbiamo ascoltato spesso, tra l'altro anche qui su Virgin Radio. E già che c'erano, hanno tirato in mezzo anche Travis Barker dei Blink-182 e Josh Klinghoffer tra chitarra e pianoforte, per non farsi mancare nulla, insomma. Tutto, pensate, grazie alla rubrica telefonica di Elton John. Lo ringraziamo di cuore. Ora cambiamo completamente mondo, su Virgin Radio arrivano i Black Moons con Time Bomb.

0: Oasis con Rock and Roll Star su Virgin Radio. Sono tante le star che abbiamo visto e continueremo a vedere sul palco della prima estate festival, perché siamo in diretta proprio da qui, dal Lido di Camaiore. Continuiamo a raccontarvelo tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.

Breaker a Florence and the Machine su Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival, una location meravigliosa, Parco Bussola domani, nel cuore della Versilia, veramente un festival, tutto da vivere insieme, da condividere con voi, e come saranno tanti concerti targati Virgin Radio che ci aspettano da vivere insieme. Florence and the Machine che abbiamo appena ascoltato il 3 di luglio agli Days Milano all'ippodromo SNAI La Maura, Florence and the Machine appunto con preceduta dai Manic Street Preachers, e poi si continua sempre gli A-Days il 5 di luglio con i Foo Fighters, prima di loro gli Idols e Fat Dog, e poi si salterà il giorno dopo il 6 di luglio con i System of a Down, Queens of the Stone Age, ippodromo SNAI La Maura, sempre A-Days Milano con un altro concerto targato Virgin Radio. Sono imperdibili e noi vi aspettiamo, perché ovviamente saremo lì a viverli insieme a voi. Ci fanno saltare molto anche Machine Gun Kelly e Fred Durst con questa loro collaborazione che si intitola Fix Your Face.

Su Virgin Radio dalla terza giornata della prima estate festival. In questo momento è salita sul palco la nostra Giulia Salvi per il DJ set di Virgin Radio, e poi ci saranno i Libertines, ci sarà Richard Ashcroft, quindi con i Libertines ovviamente P. Doherty, che tra un concerto e l'altro, ragazzi, è tornato a parlare anche di Amy Winehouse e del film Back to Black biopic uscito nel 2024, sì, due anni fa, diciamo accolto non benissimo da buona parte della critica, insomma. Doherty però è andato sorprendentemente controcorrente, ha detto di averlo apprezzato e soprattutto di aver trovato ingiusto il massacro dei critici. Secondo lui l'attrice che ha interpretato Amy Winehouse, che si chiama Marisa Abela, è riuscita a catturare non solo la voce e il modo di muoversi dell'artista, ma anche piccoli dettagli fondamentali, la musica, le scene del suo appartamento, l'atmosfera dei pub, insomma quel mondo lì tra il fragile e l'autentico. E se lo dice lui, che tra loro tra l'altro ci fu qualcosa di molto più intimo di una semplice amicizia, insomma c'è da credergli, proprio tra l'altro negli anni incendiari dei Baby Shambles e della Camden degli anni 2000, in cui uscì anche questa loro You Talk.

0: I Baby Shambles con You Talk, brano del 2007, anno di nascita della nostra Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival, torniamo tra pochissimo e vi raccontiamo tutto.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.
12: Virgin
11: Radio.
12: Virgin Classics. 1980.

0: Era Jack White con Dollar Bill, l'abbiamo ascoltato su Virgin Radio, l'abbiamo visto recentemente qui alla Prima Estate Festival, proprio da dove vi sto parlando, in Versilia, da questo festival meraviglioso. È salito sul palco Jack White venerdì scorso per la prima volta in Italia, tra l'altro in versione solista, e quando è salito sul palco sembrava veramente un personaggio che veniva da un altro mondo completamente, e aveva tutto sotto controllo come un vero maestro d'orchestra. Cambi di ritmo, cambi di chitarra, lo sapete che lui piace anche creare, customizzare le chitarre a modo suo, cambi, effetti sulla voce, pezzi che sembravano decisi sul momento con gli altri musicisti, batteristi. Non voglio immaginare quanto sia difficile stargli dietro e seguirlo ovunque. Comunque impeccabile, veramente impressionante Jack White. E allora noi torniamo tra pochissimo qui dalla Prima Estate Festival in diretta su Virgin Radio, vi raccontiamo tutto quello che sta succedendo in attesa di vedere sul palco i Libertines e poi Richard Ashcroft.
1: Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

Ed erano i Kasabian con Easy su Virgin Radio e sono appena saliti sul palco del festival la prima estate, i Libertines. Ragazzi, sono saliti sul palco con una presentazione incredibile sulle note di Nessun Dorma di Pavarotti, veramente trionfanti. È tornato Pete Doherty nel nostro paese e qui al Parco Bussola domani Lido di Camaiore. E la prima estate festival, già dal nome, ragazzi, diciamolo, è perfetto, perché qui non è solo un festival, è proprio l'inizio perfetto dell'estate, manco farlo apposta. E la cosa bella di questo posto è che hai tutto qua insieme: il palco, la musica, il parco, il mare a due passi, letteralmente, veramente attraversi la strada e sei in spiaggia. Siamo a una cinquantina di metri dalla spiaggia, è una combo magica. Si passa dal sole, la sabbia, il prato, e poi ci si ritrova alla fine della giornata sotto al palco ad assistere ai migliori artisti internazionali. Infatti la prima estate ha questa identità molto sua, quasi da vacanza musicale, dove vi portiamo con noi, come facciamo sempre quando ci sono i migliori live in Italia, quelli targati Virgin Radio. E intanto continuiamo con la musica, arrivano i Red Hot Chili Peppers, questa è la loro Scar Tissue.

I Lip con I Was Never There, li avete ascoltati su Virgin Radio. Siamo in diretta dal festival, la prima estate, terza giornata di questa edizione 2026. Sul palco in questo momento ci sono i Libertines in attesa di Richard Ashcroft, e in questo meraviglioso posto che è la Versilia, ho fatto un giro sulla spiaggia l'altro giorno, ho constatato, devo dire davvero, che è un posto magico, accogliente, pensato per le persone. Una prova, per esempio, lo sono le piste ciclabili, sono presenti, sono molto utilizzate, e non vi racconto questa cosa a caso perché c'è una nuova ricerca che è stata condotta in 19 paesi e che ci dice che pedalare fa bene non solo al corpo ma anche alla mente. Possiamo usare la bici soprattutto nella vita di tutti i giorni, non è che bisogna essere dei professionisti, magari all'aperto più volte a settimana, senza esagerare, l'importante è la costanza. Secondo gli studi, andare in bici aiuta l'umore, riduce lo stress, migliora l'attenzione, la concentrazione, e poi c'è anche una parte sociale, perché vuol dire anche incontrare più persone e magari venire, perché no, qui al festival la prima estate. Allora adesso restiamo in movimento, ma come piace a noi su Virgin Radio arrivano le Zeppelin con Rock and Roll.

0: Rock and Roll delle Zeppelin su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo in diretta qui dal nostro track, dalla Versilia, dal festival La Prima Estate.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
19: Rocking Weekend. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima

Amazons con Blood on the Bone e siamo tornati in diretta qui su Virgin Radio dal Festival La Prima Estate, mentre con questo brano che abbiamo appena ascoltato sono tornati gli Amazons, una delle band rock britanniche più solide e dirette degli ultimi anni. Il loro singolo è esattamente il tipo di pezzo che ti aspetti da loro, no? Ma con un lato, diciamo, un po' più scuro delle loro recenti pubblicazioni, è sicuramente più maturo, un brano che parla di conflitto interiore, di sopravvivenza emotiva, di quelle parti anche un po' istintive, complicate, che spesso cerchiamo di tenere un po' sotto controllo. La cosa interessante è che gli Amazons riescono a tenere insieme queste due anime, no? Da una parte l'impatto quasi fisico da grande palco, e dall'altra, nulla nascondolo perché ce la raccontano nelle canzoni, la vulnerabilità che fa parte di ognuno di noi. E trovo che questo pezzo che abbiamo appena ascoltato possa funzionare benissimo anche dal vivo. Noi che la musica live l'amiamo particolarmente, abbiamo visto qualche mese fa per esempio anche un grande live impeccabile degli Stereophonics a Milano, targato Virgin Radio. Allora facciamo che li ascoltiamo, gli Stereophonics, qui su Virgin Radio con Have a Nice Day. Yeah.

Ocean, l'ultimo singolo dei Nothing But Thieves qui su Virgin Radio, e proprio come i Nothing But Thieves stasera qui alla prima estate festival dove siamo in diretta si respira aria British, perché tra poco salirà sul palco Richard Ashcroft, headliner di questa sera, insieme ai Libertines che sono sul palco in questo momento davanti a me, davanti al track di Virgin Radio, i Wombats che invece abbiamo ascoltato prima e sono anche venuti a salutarci qui con la nostra Giulia Salvi e Adriana. Richard Ashcroft che arriva da un periodo molto forte alle spalle, negli ultimi mesi è tornato al centro della scena anche grazie alle date da special guest nel tour reunion degli Oasis. Lì è successa una scena che è diventata virale online: durante un suo set qualcuno nel pubblico ha tirato fuori il telefono per riconoscere con il riconoscimento vocale Bittersweet Symphony, sua hit del 1997 con i Verve, ma lui l'ha presa benissimo, ha detto: ragazzi, niente snobismi, se qualcuno scopre una canzone così oggi va bene, va benissimo lo stesso. E questo racconta anche il senso, insomma, di serate come questa che stiamo vivendo noi oggi, gente di generazioni diverse, pezzi che hanno 30 anni ma continuano ad arrivare magari nuovi a qualcuno. Allora, aspettando Richard Ashcroft questa sera qui alla prima estate, restiamo nel suo universo più classico, quello dei Verve, ascoltiamo Sonnet.

0: Lisa Sonne, The Verve su Verge Radio. Noi torniamo tra pochissimo in diretta dalla Versilia della prima estate festival.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Just gonna stand there.
9: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
8: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.
10: Virgin Classics 1981.

90 con i giorni Don't Stop Believing. Li avete ascoltati in diretta su Virgin Radio dalla prima estate festival. Ci sono ora sul palco i Libertines, che hanno appena realizzato tra l'altro una cover acustica di The Drugs Don't Works dei Verve, con delle armonizzazioni vocali di Pete Doherty e Carl Barat, cifra tipica appunto dei Libertines. Che cosa è stato? Un omaggio chiaro all'headliner di questa sera, Richard Ashcroft, che è previsto sul palco alle ore 22:30. Noi lo attendiamo. E a proposito di musica dal vivo, parliamo di Tom Morello, che in questi giorni è in Europa con una serie di date, festival in calendario. È passato con grande successo al Download Festival nel Regno Unito. Ora però il chitarrista dei Rage Against the Machine ha dovuto fermare un attimo, ha annunciato il rinvio dei concerti previsti a Londra, a Parigi, rispettivamente all'Electric Brixton e al Bataclan, a causa di un'emergenza familiare. Questa comunicazione è arrivata direttamente da sui social poche ore prima dello show londinese. Ha avuto grandissimo supporto ovviamente da tutti i suoi fan. Noi anche facciamo lo stesso, gli auguriamo che sia tutto ok, di tornare con l'energia che lo contraddistingue, anzi restiamo dentro quella sua vibrazione. Su Virgin Radio lo ascoltiamo, Tom Morello insieme a Serge Tankian e Roman Morello con A Journey.

0: E con il Aerosmith Dude Looks Like a Lady siamo arrivati al termine di queste tre ore di diretta insieme su Virgin Radio dal Parco Bussola. Domani per il festival La Prima Estate, manca pochissimo al live di Richard Ashcroft. Qui la situazione intanto si sta scaldando alquanto con i Libertines sul palco, ma domani vi racconteremo tutto meglio. Ora è arrivato il momento di salutarci. Ringraziamento speciale a tutto il team, al nostro reparto tecnico soprattutto, Fabio e Teo qui con me al Lido di Camaiore, Patrick in regia Milano. Un saluto da Melissa Greta. Noi ci risentiamo domani dalle 18 con Virgin Generation insieme anche ad Andrea Rocca, e poi torneremo il weekend prossimo qui al Festival La Prima Estate. Vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata speciale. Restate in compagnia sempre della migliore musica in circolazione, quella che trovate solo su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 22.
17: It's 10 p.m.
2: Sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
19: La luce accesa vista da fuori dà l'idea di un ambiente caldo e accogliente, decisamente invitante per chi ha già percorso molte miglia lungo la highway. E infatti non sono pochi quelli che poi decidono di venire a dare un'occhiata. E non sono poche neppure le facce deluse di persone che credevano di ritrovarsi davanti tutt'altro ambiente. Ma non mi offendo, ci sono abituato e anche piuttosto sicuro che si fermeranno comunque al Virgin Motel. Non c'è scelta, non esiste altra struttura nelle vicinanze. E soprattutto non esiste altro posto in cui si ascolta una musica così. Benvenuti a tutti da Johnny J. Douglas.

Non so dove crede di potersi sistemare con tutto quel seguito di bagagli. Mi fermo per qualche notte, mi dice questa impavida signora dalla chioma grigio argento, allungandomi il suo documento sul bancone della reception. Pensavo volesse trasferirsi qui, le rispondo alquanto sconcertato. Un sorriso le si disegna sul volto. Una storia lunga, se ha tempo le spiegherò. Sono il portiere di notte del Virgin Motel. Di tempo ne ho fino all'alba. Intanto questa è la chiave della sua stanza. La prende e si avvia verso le scale. Prima di salire il primo scalino si volta e, come fosse una minaccia, mi dice: tornerò.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
8: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Mia moglie è più arida di questa terra desertica, signor Douglas. Non c'è niente che la tocchi, che la emozioni, che le faccia scendere una lacrima da quegli occhi di ghiaccio. Soffre il signor Mitchell. Proprio a lui, che ha un cuore che si scioglie per un non nulla, doveva capitare quel generale di donna. «Non so più chi ho sposato», aggiunge avvilito. «Non pensarci, amico», provo a confortarlo. «Resta qui, al Virgin Motel. Lasciati consolare da un po' di rock and roll».

Un sorriso si schiude sul suo volto, visibilmente ringiovanito dalle mani esperte di un chirurgo estetico. «Ho una stanza prenotata a nome Susan», mi dice con tono ammaliante. Un seno generoso si affaccia dalla sua camicetta leopardata. Trovo il suo nome nella lista delle persone che hanno riservato una camera per la notte. Concludiamo le solite procedure, poi le consegno la chiave. Prende il bagaglio e si avvia, ondulando dolcemente il suo fondoschiena verso le scale. Il signor Brooks, seduto sul divano del Virgin Motel, non riesce a trattenersi. «Caro signor Douglas, mi creda, quella gatta ha ancora voglia di graffiare».

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Una coppia decisamente fuori dalle regole, quella dei coniugi Freeman. Sono insieme da più di 30 anni e da 10 in viaggio per il mondo grazie alla vincita di una lotteria. Hanno già fatto 2 volte il giro del pianeta. Adesso i verdoni iniziano a scarseggiare, dice lui, abbandonandosi sul divano. Forse è per questo che sono finiti al Virgin Motel, penso io. La moglie, seduta accanto a lui, tira fuori dalla borsa quello che ha tutta l'aria di essere un album fotografico che io mi auguro non voglia mostrare a me. Alzo il volume della radio e mi fingo indaffarato.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Gimme più, gimme fa, gimme thousands.
1: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
12: It's 11 p.m.
1: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio.

Un altro fenomeno che ha danneggiato la macchina facendo off-road. Maledizione. Nessuno mi ascolta quando dico nella Death Valley restate sulle strade asfaltate. Oltre a distruggere la vettura si è preso anche una bella multa il signor Roth. E ora sta provando ad impietosirmi chiedendomi uno sconto sulle nostre tariffe. Caro mio, richiesta non accolta. 50 verdoni a notte era il prezzo pattuito. E questo rimane bello. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel.

Un malfunzionamento nell'impianto di raffreddamento e puff! Motore fuso e auto da buttare. Non vorrei essere nei panni di quei due poveretti. Sembra che ancora non abbiano capito la gravità del problema. Adesso verranno qui, mi chiederanno se conosco qualcuno che possa aiutarli a rimettere in moto la macchina. Io non ucciderò le loro speranze, ma gli dirò che nessuno potrà dargli una mano prima di domattina. Si guarderanno per decidere sul da farsi e poi, come da copione, mi diranno: «Ha una stanza libera per la notte?» Io, senza far trapelare la mia soddisfazione, gli consegnerò le chiavi della loro camera, salutandoli con un discreto «Benvenuti al Virgin Motel».

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.

Entra con spavalderia come se le avesse lei le chiavi di casa di questo posto. Buonasera, le dico guardandola dall'alto in basso e con un tono un po' infastidito, perché il fatto di essere carina, a mio parere, non giustifica la sua maleducazione. Non risponde al saluto e dice secca: vorrei una stanza? La tentazione di mandarla al diavolo è forte. Non potendomelo permettere, la invito ad accomodarsi sul divano per darmi il tempo di fare una verifica con un cliente già prenotato. Non c'è nessuna prenotazione, è solo per il gusto di farla aspettare. Lei sbuffa e, sbiascicando il suo chewing gum, va a sedersi sul divano mentre io fingo una telefonata a un cliente che non esiste. Salve, sono Johnny J. Douglas del Virgin Motel. Avrei bisogno di sapere...

Per Johnny J. Douglas c'è scritto su una cartolina arrivata oggi al Virgin Motel. Un vecchio cliente giramondo ne manda una da ogni luogo in cui fa tappa. Questa mi arriva da Valparaíso, Cile. La cosa mi fa sorridere. Dalla Valle della Morte a Valparaíso. Guardo l'immagine, tutte casette colorate, una accanto all'altra, una sopra l'altra. Troppa densità di popolazione per i miei gusti. Leggo: caro JJ, come vedi mi sono spinto ancora più a sud del mondo. Quando mi deciderò a tornare indietro, mi fermerò a trovarti e parleremo ancora insieme di rock per tutta la notte. Con immenso piacere, amico, penso. Parleremo e ascolteremo rock per tutta la notte.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
12: Da notti insonni con il ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal.
3: Hey, good, yeah, how are you?
2: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Aveva chiamato una mezz'oretta fa per accertarsi che ci fosse una camera disponibile per la notte. Come ho riagganciato la cornetta, sono rimasto a fantasticare su di lei, la sua voce limpida, il suo accento marcatamente hawaiano già accendeva la mia fantasia. Immaginavo una bellezza esotica e mi ero già fatto tutto il film. E insomma, sapete come sono fatto. Solo che quando è arrivata c'è stato subito un colpo di scena poco gradito. Suo marito. Ho dovuto fare anche il gentile. Avanti, prego, certo, vi ho riservato la stanza migliore, $50 come concordato. Benvenuti al Virgin Motel, signori.

Lo zoom della sua macchina fotografica è più lungo del mio braccio. Sono un cacciatore di stelle, mi dice, notando la mia curiosità per la sua apparecchiatura. È nel posto giusto, ribatto, mentre lui prende confidenza con il Virgin Motel. Ritiro i suoi documenti e decido di sistemarlo nella stanza numero 9. Gli consegno le chiavi, ma il tipo barbuto mi comunica che molto probabilmente non andrà a dormire prima dell'alba. Salgo giusto per lasciare il mio bagaglio, precisa. Poi mi tuffo là fuori. C'è un cielo fantastico stanotte,

Un pick-up giallo canarino entra nel parcheggio del Virgin Motel. Quattro tipi corpulenti e barbuti scendono dalla vettura. Il primo, con una bandana rossa legata in testa, sembra Hulk Hogan. Camminano ridendo verso l'ingresso. Spero siano animati da buone intenzioni, perché non ho alcuna voglia di avere delle grane stanotte. Entrano spingendo con troppa forza la porta che va a sbattere contro la parete. Già non li sopporto e credo che la mia espressione non nasconda il mio stato d'animo. Uno del gruppo, quello all'apparenza più minaccioso, ha il buon gusto di chiedere scusa. Rivaluto positivamente la loro posizione, soprattutto quando, prestando orecchio alla musica, dicono in coro: «Finalmente un po' di rock come si deve!»

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Che fosse lei l'avevo già capito, vedendola camminare nel parcheggio del Virgin Motel. Riconoscerei l'ondeggiare dei suoi fianchi morbidi lontano un miglio. Mi auguro sia tornata qui con le sue solite cattive intenzioni. Non farti illusioni, JJ. Sarà questa la prima cosa che mi dirà una volta entrata. Le piace farmi credere che sono senza speranza, perché ama sentirsi desiderata. Sa che non mi lascerò scoraggiare dalla sua iniziale reticenza. Anch'io conosco bene la dolce Sally. La notte non le piace sentirsi troppo sola.

Le camere del Virgin Motel sono amplificatori di assenze. Non esiste altro luogo in cui la mancanza fisica della persona amata si fa così pungente come in una stanza d'albergo. Allunghi la mano sul cuscino verso quella parte di letto vuota e senti come un sottile dolore al petto. Il più delle volte ci si attacca al telefono, chiamate interminabili in cui emerge un'audacia di parole di cui non ci credevamo capaci. Il sonno poi inghiotte tutto, desideri, sogni proibiti, promesse sussurrate. Al mattino ci si sveglia e alla luce del sole torniamo ad essere i soliti figli di una buona donna.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

La voce roca e calda del cantante, il falsetto del bassista sono inconfondibili. Se sei in auto e ascolti gli Eagles, puoi trovarti in qualsiasi parte del mondo, ma starai sempre percorrendo le strade californiane della Baia di San Francisco. Così mi sta dicendo il signor Branson, seduto sul divano del Virgin Motel. Ho consumato il loro greatest hits venendo qui. Sono stati la colonna sonora della mia generazione. Io scivolo sulla sedia, pensando che ha decisamente ragione e che la sua è anche la mia generazione. Così iniziamo a viaggiare tutti e due quando alla radio sentiamo partire questo pezzo.

La bionda va a sedersi sul divano. Ha tutta l'aria di una persona che ha una storia interessante da raccontare. Si tira su i capelli, fermandoli con una matita in una specie di chignon. Poi si appoggia alla spalliera e, fissandomi negli occhi, mi dice: «Sono sicura sia passato di qui». Con grande curiosità mi chiedo chi sia il soggetto sottinteso della frase. Non tarda molto a svelarlo. Sto parlando di mio nonno, un vecchio cercatore d'oro che ha fatto perdere le sue tracce. Lo sapevo che anche stanotte non mi sarei annoiato al Virgin Motel.

Non l'ha presa bene il vecchio Roger. Ogni volta sbaglia l'approccio e finisce sempre per far scappare a gambe levate le signorine su cui punta gli occhi. Cocciuto com'è, non riconosce i suoi errori. È sempre l'altra parte che... Chi si crederà mai di essere quella lì? Io ho provato a fargli notare che dovrebbe cambiare strategia. Ha mandato al diavolo anche me. Allora ho provato a rimediare. Ti metto la tua canzone preferita, gli ho detto. Non ci piace vedere gente che tiene il muso al Virgin Motel.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
3: Virgin Motel.

Litigano da quando sono arrivati al Virgin Motel. E non lo fanno nell'intimità della loro stanza, ma qui, dove tutti possono sentirli. Il problema, se non ho capito male, sono le attenzioni che il povero signor Stallman avrebbe rivolto alla signorina Ramirez. La moglie non ha intenzione di fargliela passare liscia. Io mi diverto ad osservarli. Mi piace vedere così tanta passione in una coppia un po' attempata.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: virginradio.it. Stay connected.
4: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Mi dia la camera più comoda che ha, mi dice entrando al Virgin Motel. Mi viene sempre un po' da sorridere quando avanzano queste pretese. Vorrei proprio vedere la loro faccia quando poi entrano nelle nostre stanze. Eccola accontentato, la numero 7, è la più spaziosa che abbiamo. Si mette in tasca la chiave mentre io ritiro il suo documento. Prende il suo bagaglio, sta per salire le scale, ma poi si blocca proprio sul primo scalino quando sente partire questo pezzo alla radio.

Lui entra, nonostante sulla porta abbia già esposto il cartello No Vacancy. Siamo al completo, gli dico prima che arrivi davanti a me. Sono invecchiato, ma non pensavo così tanto da non farmi riconoscere. Alzo gli occhi e lo guardo per bene. Che farabutto, gli urlo mentre lo sto già abbracciando. È passato un secolo dall'ultima volta che sei venuto al Virgin Motel. Cerco di ricordare la data esatta, ma Bill non sta zitto un attimo e mi travolge di ricordi. Così lo invito a sedersi. Il mio turno è finito. Direi che posso bermi una bionda in santa pace in compagnia di un buon amico. Questo è l'ultimo disco. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.